Capital Gold.

0: gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
1: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
1: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
2: Capital Classic.

0: Questa è Radio Capital.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Le notizie delle 7. Buongiorno da Antonio Cristiano.

0: La Vitola confessa: sono il mandante dell'attentato a Ranucci. Durante l'interrogatorio di garanzia l'imprenditore ha ammesso la sua responsabilità. La bomba a casa del conduttore di Report è stata messa per il suo bene, ha detto la Vitola. Volevo tutelare la sua incolumità e portare all'aumento degli uomini della scorta. A chi gli chiede se il giornalista sapesse, l'avvocato del faccendiere ha risposto: no comment. Siamo sgomenti, è la conferma del delirante teatro della follia, dice il legale di Ranucci. La prima volta del governo Meloni a Sant'Anna di Stazzema, ieri la commemorazione della strage nazifascista del 1944 nel paese in provincia di Lucca, vennero uccise 560 persone. L'esecutivo in carica dal 2022 non aveva mai mandato un proprio rappresentante, stavolta era presente il ministro degli esteri Tajani.
1: Questa tragedia deve insegnarci qualche cosa di importante, non è soltanto commemorare una strage compiuta dai nazisti con la complicità di fascisti italiani, ma deve essere un monito anche per il futuro.
0: Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania circa 700 voli. Lo stop alle attività aeroportuali è stato prolungato inizialmente fino alle 16 di oggi, poi fino alle 2 di notte. Lo sport, i bronzi di Ceccon e Pilato, l'argento delle azzurre della staffetta, ma soprattutto il record del mondo di Curtis nella serata italiana agli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon è arrivato terzo nei 200 dorso, dominati dall'ungherese Koch. Anche Benedetta Pilato è arrivata terza nei 100 rana, vinti dalla britannica Evans. Secondo posto per la 4% stile libero femminile, gara a cui Sara Curtis ha partecipato poco dopo il 26,63 nella semifinale dei 50 dorso. Nuovo record del mondo. Ecco, Sara Curtis alla Rai.
2: Non so che cosa dire. Beh, probabilmente sono in tutta la mia vita, cioè sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, io faccio questa cavolo di subacquea, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo, sono contenta, cioè non mi sembra vero, non so che cosa dire.
0: Agli europei di atletica di Birmingham invece argento per Sara Fantini nel lancio del martello e la quinta medaglia per l'Italia. Ora The Breakfast Club, Capital News, torna alle 8.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Le 7:07 minuti, iniziamo con questa precisione assoluta questa nuova puntata di The Breakfast Club.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Buongiorno, buongiorno da me Imma Baccelliere, buongiorno dal nostro Sergio Martelli che è in regia. Ben ritrovati qui su Radio Capital, The Breakfast Club. Staremo insieme fino alle 9 e come non iniziare da una serata meravigliosa, quella vissuta ieri un po' in tutto il mondo con questa eclissi che all'ora del tramonto ha tenuto tutti con il volto in su, con le macchine fotografiche in mano. Anche noi a Roma, sì, anche noi a Roma abbiamo guardato l'eclissi. Diciamo avevamo un po' un effetto vedo non vedo qui, perché più che bisognava proprio cercarlo il sole, perché dopo mesi di sole qui a Roma ieri è arrivata la pioggia. Quindi qui chiedo ai nostri amici romani all'ascolto, ma voi siete riusciti a trovare proprio in generale il sole? Perché ieri era una giornata piena di nuvole qui a Roma. Io non avevo gli occhialini, quindi un po' sono stata contenta di non essermi persa niente, perché era impossibile vedere questo spettacolo meraviglioso che ho avuto modo di vedere tramite le foto pubblicate sui social, quelle scientifiche, insomma quelle dalle pagine come la NASA, altre foto un po' amatoriali. E io volevo proprio partire con un mio punto di vista. Le foto alla Luna sono brutte. Cioè, io voglio proprio dire questa cosa. Esiste tra l'altro una pagina social molto divertente che proprio foto brutte alla Luna, non ho utilizzato la parolaccia, non utilizzano brutte nel nome di questa pagina social. E in effetti devo dire, no, ho visto delle foto bellissime sui social, però tutta questa voglia di fotografare con il buio la Luna, il sole, viene bene solo piena di filtri. Spero di ricevere su questo conferme dagli ascoltatori che manderanno e stanno già mandando i loro messaggi al 342 342 2190. Io mi diverto moltissimo su questa pagina che mostra tutte le foto incredibili, tutte un po' sfocate

fatte alla luna, poi quando c'è il mare sotto diventa una meraviglia. Tra l'altro mi ha ricordato moltissimo un'esperienza che ho fatto in Islanda, dove ho visto un'aurora boreale bellissima. Però diciamo un'altra cosa, anche l'aurora boreale, quella che vedete nelle foto fatte con piene di filtri dello smartphone, è un'esperienza un po' diversa fatta davvero. Io avrò sempre dei cellulari, insomma, non così forti dal punto di vista della fotografia. Quando ho provato a fare una foto all'aurora boreale era indistinguibile, ma che cosa hai fotografato? Cosa è successo in quel cielo? Vedo tra l'altro che Lucia ha mandato proprio una foto, ma è molto bella la foto dell'eclissi che ci ha mandato. Però Lucia, confessalo, quanto hai dovuto muovere tutti i filtri del cellulare per poter fare una foto così bella al tramonto? D'altra parte faccio un po' la boomer e vi dico, vabbè, godetevelo con gli occhi lo spettacolo dell'eclissi. Ho visto moltissime foto e mi sono chiesta, è durato 58 secondi, no? Questo fenomeno che sappiamo si può vedere in questo modo raramente. Ma se tutti avevate il cellulare in mano per fare la foto e trovare il filtro e trovare la posizione, ma cosa avete visto di questa eclissi durata così poco? Mi dà ragione la cara Antonella da Parma che scrive: niente foto. Giuro, non è un'accusa ovviamente, anzi io ringrazio chi ha fatto foto e mi ha dato modo di vedere un'eclissi che non sono riuscita a vedere. E tra l'altro io volevo anche dire una cosa: è bellissimo il tramonto, bellissima il sole, no? Oscurato dalla luna, ciò che abbiamo visto ieri, ma l'alba, ma vogliamo parlare dei colori dell'alba? Io stamattina mi sono svegliata e mi sono proprio fermata ad ammirare i colori dell'alba. Tra l'altro, nessun sacrificio, potete vederla tutti i giorni con la sveglia per le 5:30-6. Tra l'altro c'è anche un freschino a quest'ora che non si incontra mica nel resto della giornata.

0: ma ci ha permesso di vederla semplicemente con gli occhiali da sole. Ho fatto su e giù per un'ora sui cavalcavia della tangenziale fino al tramonto, dove il sole è diventato giallo come il tuorlo dell'uovo. Sembrava enorme, una meraviglia.
1: Siamo felici per la nostra ascoltatrice, anche se ricordatevi, l'eclissi va vista sempre con gli occhialini previsti, con la protezione corretta, certificati. Questa per la prossima volta fra 50 anni, ricordatelo.
2: Buongiorno, allora io ieri sera ero in provincia di Roma e sono uscita a vedere un bellissimo tramonto con il disco solare oscurato per più di metà da un qualcosa di tondo e arancione più scuro. È stato meraviglioso. Tempo di parcheggiare la macchina e le nuvole si sono chiuse tutte. Non ho potuto fotografarlo, ma è stato veramente bello, proprio spettacolare.
1: Vi dico che a
2: Ciao.
1: Roma ha iniziato a piovere verso le 6:30, quindi l'orario, almeno nel mio quartiere di Roma, Roma ha 40 meteo differenti a seconda delle zone, quindi probabilmente chi era da un'altra parte a Roma Nord avrà avuto condizioni completamente diverse.
3: Buongiorno, allora qui in Friuli c'è stata una bellissima giornata tutto il giorno, poi è arrivata un'unica nuvola, lo giuro, un'unica nuvola, dove? Davanti al sole, quindi noi l'eclissi ce la siamo scordata, quindi per forza niente foto. Ciao ciao!
1: Beh, è capitato a tanti. Tra l'altro vi raccontavo di come ieri ho gustato le foto dell'eclissi perché non sono riuscita a vederla. In realtà ieri mi sono divertita moltissimo sui social perché Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale ha pubblicato il programma politico per le prossime elezioni, insomma ha giocato un po' di anticipo rispetto agli altri partiti. All'interno di questo programma ci sono cose che conosciamo già, quindi la remigrazione, il no al reato di femminicidio e diverse altre cose, ma una in particolare ha colpito moltissimo i social, l'ho notato e ha fatto un po' ridere anche me, perché all'interno di questo programma lui scrive, lui insomma il suo partito scrive che bisogna ritornare al patriarcato mediterraneo. Questo termine. Poi spiega, no? Sì, perché i maschi non devono mostrare le emozioni, no? Devono essere maschi forti. Però, Vernacci caro, non ha spiegato ma che cos'è il patriarcato mediterraneo. Perché è partita una ricerca meravigliosa sui social nel cercare di capire, per esempio, la distinzione tra un patriarcato mediterraneo e un patriarcato scandinavo. Quindi scusatemi, il patriarcato mediterraneo in cosa si distingue esattamente? Cioè, il maschio mediterraneo è quello che sa resistere al caldo, ho immaginato, no? Mentre il patriarcato scandinavo sarà il patriarcato dell'uomo forte che fa volare i bambini sulla neve. Ho immaginato questa distinzione, ma in realtà sono andati molto oltre su Twitter. Di solito io faccio una rubrica Twitter nel corso della stagione, diciamo autunnale, invernale. Questa volta non posso trattenermi, anche se siamo in estate, devo leggervi dei tweet, perché molti hanno pensato che patriarcato mediterraneo sta benissimo nei menù dei ristoranti, perché un patriarcato mediterraneo come nome di una frittura di Paranza, scrive qualcuno, ma come lo immaginate? Altri lo hanno immaginato un po' come una canzone, no? Patriarcato mediterraneo di Baby K e Bundabash, così, così per una canzone estiva. Tra l'altro si immaginano il patriarcato mediterraneo un po' come una pizza, possiamo immaginare ovviamente olive e origano, perché se il patriarcato mediterraneo deve mantenere un po' dell'essenza mediterraneo, no? Vi leggo questo tweet: in Calabria c'è già un pizzaiolo che si è alzato per battere sul tempo gli altri e mettere nel menù questo fine settimana la pizza patriarcato mediterraneo. Com'è la pizza patriarcato mediterraneo? Cipolla di Tropea, olive nere, olio, ovvio, giustamente, pomodorini gialli, 'nduja e mozzarella. Io spero davvero che ci sia qualche pizzaiolo che possa introdurre questo patriarcato mediterraneo, perché almeno gli diamo un po' di sapore, perché Vannacci non ce l'ha spiegato, no? E altri scrivono: scusate, ma a chi ha... Il patriarcato mediterraneo è degli uomini italiani e nordafricani? Cioè, come funziona? Chi è nel patriarcato mediterraneo? Aiutatemi a capire che cos'è questo patriarcato mediterraneo.

0: patriarcato mediterraneo è quello con pomodorini, olive e capperi.
1: Questa è la risposta che è andata per la maggiore. Stavamo parlando di questo patriarcato mediterraneo introdotto da Vannacci nel programma di Futuro Nazionale, e sì, allora sarà con le olive, che vi devo dire, come scrive un altro nostro ascoltatore, sarà il patriarcato mediterraneo, e quello perché l'uomo è l'uomo che puzza. Ma scusate, ma che complimento è questo? Ma siamo proprio sicuri? Non so se ci conviene vivere qui.

0: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
1: Al piano, Elton John. She packed my bags
2: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
1: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
11: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
12: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
13: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
13: Una produzione One Podcast.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Capital.

0: 7.38 è uscito male questo orario qui su Radio Capital. Stiamo ancora vivendo l'ondata di calore che ormai ha caratterizzato tutto il mese di luglio e anche agosto, che stiamo ancora vivendo, e ha moltissime conseguenze, tante abbiamo cercato di raccontarle. Una di queste è sicuramente la crisi idrica che sta vivendo un po' tutta Italia, che abbiamo visto anche attraverso i dati sulla portata dei fiumi, dati sui minimi assoluti dell'acqua nei laghi, e a tutti sarà capitato di vedere almeno una foto del Po in questo periodo, perché è lì che si concentra tanta dell'attenzione, è ai minimi storici come tanti altri fiumi in Italia. Abbiamo visto le foto per esempio a Torino, diventate simboliche, di queste alghe che affiorano da pochissima acqua presente nel fiume. Noi oggi vogliamo cercare di capire quali sono le conseguenze di questi numeri, di questi dati sul fiume Po. Per farlo abbiamo chiamato il dottor Francesco Tornatore, che è parte della direzione dell'autorità del bacino distrettuale del Po. Buongiorno dottor Tornatore.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno, allora ci aiuta a capire come si è arrivati a questi dati, cosa vuol dire che il Po ha una portata ai minimi storici?
1: In termini di portata, ai minimi storici non siamo ancora ai livelli del 2022 in termini

0: proprio di valori assoluti, anche se comunque la situazione è estremamente critica. Ci siamo arrivati in modo diverso rispetto alla crisi idrica del 2022, perché quest'anno dal punto di vista dell'afflusso meteorico, quindi delle piogge cadute sul distretto, non è stato un anno particolarmente asciutto, cioè la media diciamo delle precipitazioni da gennaio ad oggi è solo il 7% sotto al valore storico. Il problema è stata la distribuzione di queste piogge. Noi abbiamo avuto i mesi di gennaio e di febbraio ampiamente sopra media, dopodiché è stato tutto un trend negativo fino ad arrivare ad oggi. La cosa più anomala in assoluto è la temperatura. Le temperature sono estremamente alte, sono state per tutto il periodo molto al di sopra delle medie. Già a partire dal mese di febbraio abbiamo avuto anomalie termiche di 2 gradi e mezzo sopra i livelli medi di riferimento, e questo quindi chiaramente ha fatto esplodere il fabbisogno idrico, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura.
1: Ecco, infatti ci aiuta a capire anche le conseguenze concrete di questi dati, di questa situazione che ci ha appena descritto.
0: Ma le conseguenze concrete sono soprattutto per quanto riguarda il mondo agricolo e in parte il settore idropotabile, soprattutto nelle aree montane dove gli acquedotti si approvvigionano direttamente da sorgenti che sono quelle che vanno subito in sofferenza nel momento in cui viene a mancare soprattutto la riserva nivale come quest'anno. Per l'agricoltura evidentemente la combinazione di alte temperature e scarsità di acqua rappresenta una condizione estremamente critica per riuscire a portare avanti le colture.
1: E invece per quanto riguarda una prospettiva futura a breve termine, se arriveranno dei temporali estivi, si parla anche di questo nelle previsioni meteo, che potrebbero arrivare al nord temporali estivi, si può risolvere la situazione? Come possiamo immaginare di uscire da questa crisi?
0: Allora, i temporali estivi li abbiamo avuti durante tutto quanto della stagione, perché è un fenomeno naturale, nel senso che quando le temperature sono particolarmente alte come sono state quest'anno, i temporali convettivi si producono sempre, e quindi li abbiamo avuti distribuiti male nel tempo e nello spazio, e quindi dal punto di vista della pioggia utile i temporali estivi non apportano nessun beneficio al sistema nel suo complesso. Per avere un beneficio importante bisognerebbe avere delle precipitazioni strutturate, quindi ben distribuite su tutto il bacino del Po, per poter rialzare i livelli. Stando alle previsioni attuali sembrerebbe che a partire dal subito dopo Ferragosto, dal 17 agosto, dovremmo avere un'ingressione di aria fredda che dovrebbe portare a delle precipitazioni importanti, con delle cumulate anche significative, localmente anche di 50 mm. Se così dovesse essere, se queste previsioni dovessero essere confermate, probabilmente quello potrebbe essere il punto di svolta per andare verso una condizione, diciamo, non di normalità, perché comunque di normalità non saremo ancora in una condizione di normalità, però se non altro diciamo, avere un beneficio importante per il proseguo della stagione.
1: Grazie al dottor Francesco Tornatore, è stato chiarissimo, Tornatore che è parte dell'autorità del bacino distrettuale del Po. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.

Running in the Family alle 7.50 qui a The Breakfast Club. C'è una situazione a Catania con lo stop dei voli che sta bloccando diversi turisti che si trovavano in Sicilia nel momento dell'eruzione dell'Etna. Infatti è da circa una settimana che il movimento del vulcano sta bloccando l'aeroporto di Catania. Sono stati circa 700 i voli cancellati. Gli ultimi aggiornamenti parlano di uno stop ai voli che continuerà almeno fino a tutto domani. Infatti ciò che ci spiegano i vulcanologi è che mentre l'inizio dell'attività vulcanica dell'Etna può essere anticipata, prevista, non è così per quanto riguarda la fine. Quindi sono aggiornamenti quotidiani che, come immaginiamo, lasciano le persone che devono partire da Catania in bilico. La regione ha organizzato una serie di spostamenti dall'aeroporto di Catania verso altri scali della regione per consentire a chi deve andar via dall'isola di poterlo fare partendo da altri aeroporti oppure partendo non in aereo. La situazione è problematica soprattutto per quanto riguarda l'aereo, scatenando un po' una discussione anche sulla posizione dell'aeroporto di Catania. È stato proprio il Musumeci a chiedersi se forse non è il caso di spostare questo aeroporto, che piuttosto comunemente trova questi problemi dovuti all'attività dell'Etna, che, come spiegano i giornali, in realtà sono questioni che rivediamo ripetutamente negli anni. Ovviamente è una discussione questa sulla posizione dell'aeroporto di Catania, che non può essere risolvibile nell'immediato. Quindi nell'immediato sono disponibili le navette per chi deve allontanarsi da Catania. Tra l'altro i vulcanologi oggi sui giornali spiegano come questa eruzione è particolare perché parte da un cratere, il cratere Voragine, che pesca il magma da maggiori profondità. Quindi questo ha aumentato il volume del magma trasportabile, rendendo questa crisi, definiamola in questo modo, un po' più lunga rispetto al solito. Sono già 6 giorni che l'attività dell'Etna è in corso e lo sarà, come abbiamo detto, anche per altri giorni, senza poterlo prevedere con certezza. Vedremo gli aggiornamenti.

0: i consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
0: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Non credo al movente di Lavitola, la reazione di Sigfrido Ranucci alla confessione del faccendiere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. A Roma, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato.

0: A casa del conduttore di Report. Voleva proteggerlo, ha spiegato, tutelare l'incolumità dell'amico e portare a un aumento della sua scorta. Non ha parlato quindi di accrescerne la popolarità in funzione di un progetto politico. Intanto il vice premier Salvini torna a chiedere alla RAI la sospensione di Ranucci in quanto, scrive sui social, coinvolto in questa torbida vicenda. Se insistono mi devono cacciare, ha detto Ranucci a chi gli è vicino. Peggiora il bilancio del terremoto in Colombia. Le vittime accertate sono 265, quasi 3.500 i feriti. Secondo l'ultimo aggiornamento ci sono ancora 496 dispersi. Riviste al rialzo le stime dell'inflazione in Italia dal 2,8 al 2,9% a luglio, in leggero calo dal 3% di giugno, secondo l'Istat. Il centro studi Nomisma Energia intanto prevede per settembre una stangata sulle bollette. Jean-Paul Bellotto.
1: Nomisma prevede una spesa annuale per le bollette in crescita del 23% per le famiglie e addirittura del 54% per le imprese. Questo per i rincari attesi a settembre, osservando i prezzi all'ingrosso. In particolare per i cosiddetti vulnerabili, nel mercato regolamentato, il prezzo del gas potrebbe salire a 137 centesimi al metro cubo contro i 106 di un anno fa. I prezzi all'ingrosso dell'elettricità hanno superato i 200 euro al megawattora. Non succedeva da gennaio 2023. Tra gas ed elettricità la famiglia media potrebbe arrivare a pagare a fine anno 500 euro in più rispetto all'anno prima. E al conto finale va aggiunto il caro carburanti.
0: 3 medaglie e record del mondo di Sara Curtis per l'Italia agli Europei di nuoto di Parigi. Nuovo primato da 26,63 nelle semifinali dei 50 d'orso per la ventenne azzurra, che poco dopo ha guidato la staffetta 4% all'argento nella gara vinta dall'Olanda. Bronzi per Thomas Ceccon e Benedetta Pilato rispettivamente nei 200 d'orso e nei 100 rana. Agli Europei di atletica a Birmingham invece argento per Sara Fantini nel lancio del martello. Il calcio, il PSG vince la Supercoppa Europea, ha battuto 2-1 l'Aston Villa. Prossima edizione di Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Le 8:07, ben ritrovati a The Breakfast Club. Io sono Imma Baccellieri, staremo insieme fino alle 9. Ho chiesto in realtà di passare del tempo con noi anche ad Antonio Cristiano, che lo avete appena sentito nelle ultime notizie del giornale radio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno Imma.
0: Ho chiesto a Antonio appunto di restare un po' qui con noi perché dobbiamo fare un po' di chiarezza sugli ultimi aggiornamenti del caso Ranucci. Ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia per la Vitola che ha confessato di essere il mandante dell'attentato ai danni del presentatore di Report. Antonio, aiutaci a capire a questo punto dove è arrivata l'indagine. Si è conclusa con questa confessione?
1: No, assolutamente no, perché in realtà la procura ancora non crede completamente alla versione di La Vitola, pensa che sia soltanto una versione, diciamo, parziale dei fatti. Cioè, è stato lui effettivamente il mandante? Sì, lo ha ammesso, nonostante Siegfriedo Ranucci, per quanto riguarda il movente, a chi gli è vicino, insomma, dice che non ci crede, che non crede che sia che il movente dell'attentato sia quello. Perché La Vitola cosa ha raccontato? La Vitola ha detto: io l'ho fatto per lui, l'ho fatto perché gli voglio bene. È la bomba d'amore, come meravigliosamente l'aveva definita Paolo Mieli, no?
0: Noi eravamo rimasti che poteva avere un ruolo questo sondaggio pubblicato dalla Vitola, insomma, disponibile.
1: Sì,
0: l'aveva
1: commissionato e cercava in questo modo di blandire Ranucci, di farlo scendere in politica e per diventare il suo Gianni Letta, no? Diceva, ecco, nelle intercettazioni. E in realtà adesso dice: no, lo volevo fare soltanto perché in questo modo gli avrebbero accresciuto la scorta. Aveva soltanto due persone, poi gliel'hanno portata ad otto, quindi era soltanto per una questione di incolumità. Quindi tutto il progetto politico, da quello che ha detto La Vitola anche a quello che ha detto poi successivamente il suo avvocato, non c'entra per ora in
0: l'aspetto
1: questo quadro
0: politico.
1: Sembra che, insomma, la cosa sia un po' più profonda di così, però ovviamente questo è materiale per chi indaga.
0: Infatti io volevo anche chiederti se ci aiutavi a fare un po' il profilo di questo personaggio di Walter La Vitola, perché sappiamo che i suoi problemi della giustizia li ha avuti anche in passato, ma che personaggio è, che ruolo ha avuto nella politica, se lo ha avuto?
1: Diciamo che ti ricordi perché c'era, insomma, quando successe tutto quello che successe, poi dopo cominciò a girare fuori il nome di La Vitola legato a questa vicenda in redazione, cioè,
0: eravamo un po' sì, dove eravamo rimasti?
1: Ma La Vitola, quello lì.
0: Sì.
1: Perché La Vitola è un nome che chi ricorda le cronache giudiziarie, insomma, degli anni berlusconiani e post berlusconiani, ma anche precedenti, insomma, qualche campanello farà suonare. Lui è stato vicino ai socialisti, è stato editore e direttore dell'Avanti e poi è stato molto vicino a Berlusconi e

0: anche se questa amicizia alle persone ancora più vicine a Berlusconi di lui non piaceva, perché c'è un passaggio del pezzo di Francesco Beoggi su Repubblica che io voglio rileggere perché è bellissimo, perché ricorda quello che Niccolò Ghedini, il compianto avvocato di Berlusconi, disse a proposito di La Vitola: io in modo ancora più vivace Gianni Letta consigliamo al Cavaliere di non frequentare questo signor La Vitola, sarà una persona simpaticissima, piacevolissima, ma la cosa non ci entusiasmava. Questo per dire che La Vitola è una persona che, a cui tutti riconoscono un grande savoir-faire, uno che sa mantenere un certo tipo di relazioni. E per quanto riguarda le sue, diciamo, i suoi procedimenti giudiziari, lui è stato
1: è una lista lunga,
0: perché la lista è lunga. Ovviamente lui ha patteggiato 3 anni e 8 mesi per 23.200.000 euro ricevuti indebitamente come contributi per l'Avanti, di cui dicevamo appunto è stato editore, è stato anche direttore. Poi è stato condannato per una tentata estorsione a Berlusconi, gli chiese 5 milioni di euro per non parlare dell'affare Escort, insomma la famosa vicenda della procura di Bari, fra l'altro un tentativo di estorsione che lo stesso Berlusconi ha sempre negato, quindi per capire che cos'è La Vitola. E poi pare che da giudizio La Vitola sia stato anche coinvolto nella famosa compravendita di senatori che portò alla caduta del governo Prodi nel 2008, e fu lui, si dice, a portare la valigetta con 3 milioni di euro al senatore Di Gregorio, fra l'altro anche lui ex direttore dell'Avanti, quindi persona a lui vicina, per lasciare l'Italia dei Valori e poi passare a Forza Italia, in questo modo far cadere
1: il governo,
0: Prodi.
1: Per tornare un attimo a Ranucci, c'è un'altra parte relativa che lo vede protagonista, che è quella sul futuro di Report, perché questa inchiesta potrebbe portare Ranucci a lasciare la conduzione del programma della Rai?
0: Quello è quello che chiedono più che vertici della Rai, che ovviamente sono espressione di questo governo, direttamente il governo, in particolare Salvini, che sono giorni che chiede un passo indietro a Ranucci, definendolo fra l'altro in maniera secondo me impropria coinvolto in questa torbida vicenda, come se lui avesse un coinvolgimento diretto, quando in realtà anche a leggere gli atti che sono stati diffusi
1: dalla giudice,
0: che sono stati diffusi finora, Ranucci è la vittima. Ecco, ricordiamoci, fino a questo momento, allo stato degli atti, Ranucci è la vittima.
1: Ha lasciato qualche dichiarazione dopo la confessione, Ranucci?
0: Ranucci ha soltanto detto che non crede al movente, sono ovviamente parole estrapolate da conversazioni private, e poi dice: mi vogliono che io vada via da Report, io non me ne vado, mi caccino loro, e se mi cacciano io gli chiedo pure il risarcimento da paura.
1: Eh sì, lo vedremo nei prossimi giorni se sarà effettivamente così, se ci saranno altri aggiornamenti. Antonio Cristiano sarà qui con noi.

0: Ebert con Più in alto. Scusate, faccio un collegamento alla Riccardo Quadrano, ma che canzone perfetta per introdurre questo nostro argomento, perché stiamo parlando di Sara Curtis. Più in alto di così, Sara Curtis speriamo possa andare comunque, perché questa nuotatrice di 19 anni ieri agli europei di nuoto a Parigi ha frantumato, come si dice in modo tecnico, il record del mondo nei 50 dorso. Sara Curtis, che insomma è un grandissimo talento nonostante la sua giovane età, ieri è riuscita a raggiungere questo risultato, che poi lei ha descritto come il risultato di una vita, il sogno di una vita, in una semifinale. Oggi pomeriggio intorno alle 18 ci sarà la finale dei 50 dorso, con aspettative altissime ovviamente per Sara Curtis, che nonostante tutto diciamo che questo europeo lo sta portando a casa alla grandissima, perché ha già vinto una medaglia di bronzo. E allora sentiamo la sua emozione alla fine di questa semifinale.
1: Non so che cosa dire, beh, probabilmente sono di tutta la mia vita, cioè sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, io faccio questa cavolo di subacquea, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo, sono contenta, cioè non mi sembra vero, non so cosa dire.
0: Tra l'altro Sara Curtis in una precedente intervista ha detto: beh, mi viene facile, ho anche aveva già superato anche il record europeo ed è un talento incredibile, faremo il tifo per lei oggi pomeriggio. Ieri c'è stato un altro grandissimo risultato per la nazionale italiana, è arrivata prima da Cecon nei 200 dorso. Allora, questa è una gara che Cecon lo dice sempre, io la odio. Pensate che pochi giorni fa aveva detto: preferisco andare a zappare e non fare i 200 dorso. E in diverse interviste, allora diciamo che la specialità di Cecon sono i 100 dorso, si sta allenando per capire se alle Olimpiadi può cercare di competere a grandissimi livelli o nei 50 o nei 200. Nei 200 arriva, va agli europei, va in finale, prende una medaglia, non so, io ci farei un pensierino su questa possibilità di gareggiare anche alle Olimpiadi in questa disciplina. Sentiamo anche Cecon.
2: Ho deciso di intraprendere questa strada a gennaio più seriamente del solito, quindi è una strada che percorrerò per altri 2 anni. Farò tanta fatica, però 2 anni pensano che possono bastare, li vinco a Los Angeles, poi non li farò più.
0: Avete sentito, no? Tra l'altro sappiamo che Cecon nelle interviste è sempre molto diretto, chiamiamolo così, e infatti ha detto: io non le voglio più fare questi 200 dorso che, come ha spiegato tante volte, per lui sono molto faticosi. Concludiamo la parentesi sugli europei di nuoto con Benedetta Pilato. Pilato ha vinto il bronzo nei 100 rana, è stata un'altra grandissima medaglia, perché ricordiamo a Parigi Pilato era arrivata quarta per pochissimo, davvero aveva perso la medaglia, era stata fuori dal podio veramente per pochissimi centesimi, ed era stata proprio lei a ricordare quanto comunque arrivare quarti può rappresentare un risultato importantissimo, tanto più se con quei numeri. Certo, la delusione c'è e l'ha superata con questa medaglia. Dobbiamo concludere parlando però anche degli europei di atletica che si stanno svolgendo a Birmingham, questa volta la medaglia d'argento, la quinta medaglia per l'Italia, è arrivata da Fantini nel lancio del martello, e questa è stata la medaglia per quanto riguarda gli europei di atletica. Io trovo sempre meraviglioso avere lo sport a disposizione l'estate, perché ci dà delle gioie incredibili, e quindi non vedo l'ora di vedere quali saranno poi le prossime medaglie che arriveranno, non solo dall'atletica ma anche del nuoto, dove stiamo arrivando quasi alla fine. Ora c'è Bruce Springsteen con Tunnel of Love.

0: Cara Imma, sono Lidia da Sondrio, dalla provincia di Sondrio. In questi giorni ci sono anche i mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte con due grandissime nostre ginnaste, Sofia Raffaeli e Tara Dragas, e da lì possono arrivare anche altre soddisfazioni. Un abbraccio e buona continuazione.
1: Grazie Lidia, che ci hai ricordato anche dei mondiali, hai spiegato tutto perfettamente. Sono in corso già adesso a Francoforte di ginnastica ritmica, dove Sara Raffaeli ha già mostrato di essere in buona forma. Vi aggiorneremo anche su questo. Io ve lo dico, prossima settimana c'è Riccardo Quadrano. Poi, se sentite parlare solo di calcio, ricordatevi che non è colpa mia. Vedi, qui lo spazio è per tutti gli sport. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Al basso, Bernard Edwards. Ai cori, The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Capital. Solo bella.

È un omaggio a Vincent Van Gogh, questa canzone di Don McLean, Vincent appunto, e alla notte stellata dell'artista olandese, che è citata proprio anche nel titolo. Io ora sono un po' in difficoltà da questa opera d'arte in tutti i sensi parlarvi di quest'altra chiamiamola decisione artistica che c'è stata all'interno di una società sportiva proprio calcistica, che è l'Avellino, perché c'è una grande discussione proprio sulla terza maglia dell'Avellino, che è una squadra che gioca in Serie B, tra l'altro allenata da un grandissimo del calcio italiano che è Alessandro Nesta. Che cos'ha questa terza maglia dell'Avellino? È una decisione probabilmente dettata dal marketing, quella di arricchirla con i prodotti agroalimentari locali. Quindi sulla maglia, sulla terza maglia dell'Avellino, su questo sfondo un po' autunnale, un po' ocra, ci sono un caciocavallo, l'uva, le castagne, si possono trovare anche i tartufi e le nocciole, scusate, ecco questo è l'elenco completo di questa maglia dell'Avellino. Subito c'è stata la polemica di tifosi che hanno detto manca solo il vino a questo punto per completare l'opera di questa terza maglia. Io non l'ho trovata brutta, anzi ho iniziato a immaginare, e chiedo anche a voi ascoltatori questo sforzo, le maglie delle nostre squadre del cuore arricchite con qualcosa che sa di locale. Allora, io tifo Bologna, che è una squadra molto localizzata, no? A differenza magari di Juventus e Inter, che sono un po' squadre diventate tifate in tutta Italia e non solo, no? Ma voi immaginatevi la ricchezza di una maglia del Bologna con i prodotti alimentari tipici della mia terra. Ma io la trovo già un'opera d'arte, a proposito di come abbiamo iniziato questo discorso. Io me la immagino un po' così, con qualche tortellino qua e là sparso sulla maglia, magari sul nome del giocatore.

0: Capital, la squadra della mia città, ha già arricchito la sua maglia con tutto ciò che la caratterizza. San Gennaro, il Vesuvio, meravigliosa.
1: Beh, in realtà il Napoli su questa cosa delle maglie ha lavorato moltissimo, perché ricorderete che a febbraio era partita addirittura una maglia celebrativa del Napoli per San Valentino, e quindi sul marketing legato alle maglie di calcio ha lavorato molto. Se non ricordo male, c'è stato anche San Gennaro, una maglia celebrativa per questo. Di fatto è un marketing che secondo me funziona parecchio, perché la maglia dell'Avellino col caciocavallo, secondo me, è da collezione. Cioè, io ci penserei, sai, andare in giro con quella maglia, che fascino.

0: Ciao Imma, io sono di Roma, la Valle della Roma. Vabbè, per mantenere i colori davanti una bella carbonara,
1: giusto, il giallo,
0: e il dietro una bella matriciana.
1: Ma sa che è una bella
0: quindi
1: idea.
0: Così abbiamo mantenuto anche i colori giallo rossi. Ciao Patrizia da Roma, un saluto a quei ragazzacci che sono in ferie.
1: Da certo, li salutiamo, ma tranquilli, stanno per tornare. Uno dei due quantomeno tornerà molto molto presto. Stavamo parlando della maglia dell'Avellino, squadra di Serie B, che nella sua terza maglia ha lanciato un po' questa divisa con i prodotti locali, dal caciocavallo alla nocciola. Vedo che vi è piaciuto molto. Io già mi immagino i tifosi della Roma davanti a sta proposta di avere la pasta alla carbonara davanti. Non so se la prenderanno così bene. E Emanuele ci scrive: ma perché non mettere allora a quel punto nella maglia del Vicenza il baccalà? Vabbè, ognuno al suo. Giustamente io mi sono lanciata poi in proposte sulla maglia poi della mia squadra del Bologna. Sentiamo cosa ci dice Andrea.
2: Lo scorso anno il Bologna aveva sulla terza maglia il Nettuno stilizzato, maglia che ha utilizzato principalmente in Europa League. Ciao, forza Bologna.
1: Sì, grazie, io non potevo non mettere questo messaggio, scusatemi, però Andrea, il Nettuno già sa un po' più di cultura alta, no? Perché altri mi scrivono, nella squadra del volley ci sono scusate, adesso non ritrovo più il messaggio, insomma tutti grandi elementi di cultura. Qui stiamo parlando proprio del cibo, delle cose, cioè, per esempio Roberto ha capito ciò di cui stai parlando e ci scrive: ma perché la maglia del Bologna proprio rosa con le macchie bianche che sa di mortadella? Ma voi come ve la immaginate? Non so, non male, secondo me può avere il suo fascino. Chiudo questo argomento in realtà perché mi è arrivato un messaggio da mamma Laura. Ma quando mi mandano i messaggi dicendo fai gli auguri, io mi sciolgo, perché in fondo ho un cuore tenero. E poi mamma Laura ha mandato un messaggio così tenero, così dolce per la sua Elisa. Come posso io non fare gli auguri per il suo 23° compleanno? Non posso, sono obbligata.

0: alle 8:57, quindi sta arrivando l'orario di Flavia Cercato. Io devo andare via.
1: Non credo.
0: Come non credo? Allora, io resto solo se in cambio mi regali uno dei tuoi bellissimi evidenziatori, che invidio da una settimana.
1: Siccome mi hai detto hai solo quell'arancione, mi sono procurata.
0: Ti ho portati tutti.
1: Tutti gli altri.
0: Bellissimo.
1: L'arcobaleno degli evidenziatori. Stai qua in baccelliere.
0: Allora resto.
1: Ho bisogno di te.
0: Ringrazio e saluto Sergio Martelli. Noi ci sentiamo fra pochissimo, ma soprattutto domani alle 7, ora le ultime notizie.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.874 euro, tanfisso 5.99, TAEG 902, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. Ranucci non crede alla vitola, con chi gli è vicino il conduttore di Report mette in discussione in particolare il movente indicato dall'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Nell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore la vitola ha raccontato di averlo fatto per proteggere l'amico e aumentargli la scorta, senza parlare del progetto politico che coinvolgeva Ranucci. Sentiamo l'avvocato di la vitola, Sergio Cola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi

0: tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Un 18enne è stato ucciso durante una rissa tra gruppi di giovani a Trani. Cosimo Quagliarella di Andria è stato accoltellato 3 volte alla schiena e morto nella notte all'ospedale di Bisceglie. Più di metà dell'acqua venduta in bar e ristoranti non a norma, il risultato di 272 ispezioni dei carabinieri del NAS in tutta Italia nel mese di luglio. Sequestrati 2.000 litri di acqua potabile non filtrata, sospesa l'attività di 10 aziende per carenze igienico-strutturali e organizzative. Prima il record del mondo, poi la medaglia, la serata di Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra ha nuotato le semifinali dei 50 d'orso in 26,63, nuovo primato mondiale in vista della finale di oggi pomeriggio. Poi ha guidato la staffetta 4% all'argento nella gara vinta dall'Olanda. Medaglie di bronzo anche per Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, rispettivamente nei 200 d'orso e nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece argento per Sara Fantini nel lancio del martello. Prossima edizione di Capital News alle 10.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: No, questa notte una donna ha sorriso perché su Roma si è abbattuto il temporale e da quando sono qui, che ormai è un mese passa, è la prima notte che ho dormito benissimo, quindi state preoccupati perché oggi sono particolarmente in forma. Umberto Mattia in regia, Samuela Carta in redazione, Veronica Di Pietrantonio che ci aiuta, io sono Flavia Cercato e qui con il Capital Summer saremo insieme fino alle 12. Ho chiesto a Imma di restare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno cara, tu mi dai il buongiorno.
1: Che soddisfazione.
0: Guarda, io mi sveglio con le notizie delle 6, poi mi sbrigo, ascolto.
1: Ti svegli troppo presto.
0: No, non
1: hai anche dormito bene stanotte.
0: No, io devo fare le cose con calma. Per me la mattina è il momento in cui devo fare tutto con calma, compresa la colazione. Per me quelli che riescono a uscire la mattina a bere solo un caffè sono è un mistero dell'umanità.
1: Come si sopravvive tutta la giornata solo con il caffè? È impossibile, non si può arrivare al pranzo solo col caffè.
0: Non lo so, io ci impiego di più a preparare la colazione del pranzo. Mi piazzo lì, faccio le uova, l'avocado, la frutta secca, mangio qualsiasi cosa. Ma non sei qui per parlare di alimentazione.
1: Peccato, mi piace parlare di colazioni invece.
0: Senti, lo faremo l'anno prossimo quando faremo 5 ore in 2 invece che 2.
1: Colazione,
0: 3.
1: Segniamolo già, pronto.
0: Esatto, colazione sarà un lungo dibattito. Senti, Immuccia, però oggi sì. Hai avuto sull'eclissi questa tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Hai fatto un po' la lagnetta sull'eclissi.
1: Ma quale allora, lagnetta?
0: Io dico, stiamo qui lavorando alacremente per cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, per infondere un po' di energia. Dall'altra parte è stata una Caporetto su ste eclissi, ma hai sminuito pure
1: ma
0: un po'
1: scusa,
0: l'evento.
1: Ma scusa, cara Flavia, ma noi il bicchiere non l'abbiamo proprio visto, perché noi non l'abbiamo proprio vista l'eclissi. Tu potevi, allora, non potevi uscire di cacco, non potevi neanche uscire, più
0: mi stai regalando proprio l'occasione, ecco, per affrontare un argomento che mi sta
1: che
0: lì
1: fortunata
0: da sempre. Ma scusami, hai detto per giorni che non ti eri preparata.
1: Giusto.
0: Che l'eclissi ti trovava sprovvista di occhialini, che non sapevi neanche quale fosse la posizione. T'ascolto bene, che
1: mamma
0: nel tuo quartiere i palazzi erano troppo alti e quindi non ce l'avresti mai fatta. Il meteo ti salva le penne perché non avrai rimpianti e ci lamentiamo.
1: Ma certo, ma comunque sei. Non si può
0: un
1: nascondere
0: mostro,
1: nulla,
0: sì, un mostro,
1: Flavia
0: mostro.
1: Cercato. Ma sì, mi sono lamentata comunque. Perché volevo vedere anche almeno la sensazione della gente. Ah, a un certo punto ho letto sui giornali che con l'eclissi arrivava una brezza e gli uccellini smettevano di cantare. Io volevo vivere questa emozione qui, anche pur non guardandole, invece piove.
0: Ma
1: e quindi
0: guarda,
1: devo restare in casa a guardare le foto sui social. Come lo vuoi valutare?
0: Sai cosa, che non è che io sia venuta qua per farti la ramanzina.
1: Invece
0: in realtà
1: devi.
0: Ma no, perché ho detto, vedi, questa è la mia occasione. Questo argomento del vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, che divide un po' il mondo, ha tutta una spiegazione, perché di solito le persone che non ce la fanno a pensare in maniera ottimistica è una questione di paura, cioè tu hai paura poi di dover vivere quello che succederà in negativo.
1: Mi stai anche psicoanalizzando,
0: no,
1: non solo
0: guarda,
1: la ramanzina.
0: Ho psicoanalizzato per un anno la nostra amica e collega Mary Cacciola,
1: allora,
0: che fa la stessa cosa e sono giunta alla seguente conclusione.

0: dall'alto della mia laurea in scienze politiche, che le persone hanno paura di pensare ottimisticamente, perché poi se quella cosa non si dovesse avverare, primo ti arriva in faccia tutta l'energia dell'aspettativa fallita e quindi insomma è dura da affrontare, e poi non si sentono preparati. Oltretutto c'è anche una piccola parte scaramantica della faccenda, cioè dici facciamo meglio a pensar male che se no magari ci portiamo sfortuna.
1: Io mi sento in crisi, quindi adesso avrò bisogno di un'altra ora di psicoanalisi. Ti dico soltanto però che abbassando le aspettative, a me piace poi dire te l'avevo detto, è andata male, io te l'avevo detto.
0: Non ce la fa.
1: Dobbiamo stare insieme un altro po', perché così non basta a
0: però
1: migliorare il mio pessimismo.
0: Io mi sono fatta un anno di tutti i giorni, praticamente 24 ore al giorno con Mary Cacciola.
1: E sarai preparata?
0: Non ce l'ho fatta neanche lì, quindi serve tempo per convertire
1: tantissimo
0: quelli del bicchiere mezzo vuoto.

0: come lo dice Ella Langley in questo pezzo che è Choosing Texas, ha conquistato prima gli Stati Uniti e poi è arrivata da noi e se ne sta andando un po' dappertutto questa bellissima e brevissima ragazza. Allora, si parlava del bicchiere mezzo pieno, del bicchiere mezzo vuoto, e il nostro Umberto Mattia in regia mi ha dato la frase definitiva. Bravo, fatti sentire, vai anche tu, oggi mando tutti in onda, oggi anzi se siete vicino alla radio venite anche voi che mando in onda anche voi. Com'è la frase, Umberto?
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: Flavia.
0: Buongiorno.
1: Allora, la frase per me è il bicchiere sempre mezzo pieno, altrimenti cosa beviamo?
0: Vedi che questa è una filosofia di vita. Stanno arrivando i vostri messaggi al 342 342 2190, e nel frattempo volevo vantarmi un po', perché anche quest'oggi c'è una intervista al manager cacciatore di eclissi ormai più famoso d'Italia, Marco Bastoni, che abbiamo sentito ieri, ci siamo collegati dalla Spagna dove era in mezzo al mare sulla barca per assistere a questo fenomeno, e ho scoperto che, a parte lui che è un project manager per un'azienda informatica che da bambino fu fulminato da l'idea di vedere le eclissi e poi ha continuato a seguirle, e ce ne sono tantissimi. Adesso se date un'occhiata, il cacciatore di eclissi è proprio una figura che si organizza per andare a vedere le eclissi in giro per il mondo, e di solito mette su anche l'azienda, cioè portano tutti noi, organizzano questi viaggi guidati dove si va tutti insieme a caccia di eclissi. Certo, direte, bisogna avere la disponibilità economica innanzitutto, perché fai dei viaggetti notevoli a volte, quella della Spagna magari non era tra i più cari, però se ne vanno dall'altra parte del mondo per seguire questo avvenimento, e poi il nemico principale resta il meteo, come abbiamo detto anche oggi insieme a Imma Baccellieri.

0: I Duran Duran di Ordinary World e prima Glenn Frey, You Belong to the City su Radio Capital. State ascoltando il Capital Summer e su questa faccenda del bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, come due filosofie di vita contrastanti, e è molto difficile poi cambiare il proprio punto di vista. Arrivano i vostri messaggi al 342 342 2190.
1: Ciao Flavia, ciao Imma. A Genova si dice che il

0: pugno è gratuito, quindi ci sta che la povera Imma si possa lamentare anche del fatto di non aver visto l'eclisse. Ciao, ecco. Alberto.
1: Per chi avesse acceso la radio solamente adesso, avevo chiesto a Imma di rimanere un momento qui con me per raccontare proprio queste due opposte filosofie di vita.
2: Se ricordo bene, è stato Jim Belushi a dirlo. Io il bicchiere lo vedo mezzo pieno, ma non ti dico di che cosa.
1: Ecco appunto.
3: Buongiorno Capitan, ma siamo sicuri che vedere il bicchiere mezzo pieno è un segnale positivo? A me mi spinge ad accontentarmi. È vedere il bicchiere mezzo vuoto che ti spinge a cercare di riempirlo in tutti i modi. Ale da Empoli, ciao.
1: Vedi che anche Ale da Empoli è un irriducibile comunque del bicchiere mezzo vuoto.
4: Buongiorno a tutti, io abito in provincia di Roma. Ieri avevo tutti i presupposti per vedere bene l'eclissi perché avevo una lezione di yoga a riva al mare.
1: Bello.
4: Non pioveva, c'era un bellissimo tramonto e la nostra insegnante di yoga ha pensato bene di farci fare la lezione spalle alla spiaggia e quindi al tramonto e al sole, perché avrebbe portato negatività alla pratica.
1: Certo, allora.
4: E niente, non ho visto anch'io. Ciao a tutti, Orietta.
1: Ciao Orietta, io spero che tu abbia un buon avvocato, perché secondo me qua si può chiedere il risarcimento all'insegnante di yoga, eh? E poi un'altra cosa, che visto che siamo in tema, un'altra cosa che non sopporto è quando ti dicono energia positiva, perché se tu emani energia positiva arriveranno solo cose positive. È una vita che emano energia positiva, amici. Se volete, inanelliamo tutte le sfighe della mia esistenza, quindi non diamo la colpa all'energia, perché la sfiga, l'energia, la salta benissimo quando vuole. Ah, che meraviglia, come mi piace Malika Ayane col maestro pacifico, in questo caso sospesa su Radio Capital.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

35 minuti e si parla di tante faccende. In questi giorni avrete sentito appunto dell'eruzione dell'Etna, se ve ne andate in giro in aereo verso l'aeroporto di Catania ed era previsto per voi di atterrare lì, avrete avuto i vostri bei problemi, perché ormai è da giorni che i voli sono cancellati, che ci sono ritardi, deviazioni sugli scali di mezza Sicilia. Si aspetta, è diventato un po', come lo definisce il Corriere della Sera, il purgatorio estivo di migliaia di viaggiatori. Si parla addirittura di spostare l'aeroporto perché il punto

tutto sarebbe sbagliato e quindi magari spostarlo a Enna, come raccontava questa mattina Imma Baccelliere. Ma quello che mi ha colpito è che in questo momento ci sono state delle polemiche su alcuni influencer che hanno postato le immagini dell'Etna in eruzione. Tra di loro, quella che ha un numero di follower maggiori, che è Diletta Leotta, si è vista questa foto con lei che sul suo account Instagram, con la didascalia Etna is on fire, stava praticamente in posa a pochi metri, sembrava dall'immagine, dalle colate, e chiaramente sono piovute tutta una serie di critiche. In questi casi io mi chiedo sempre, 9 milioni di follower, che sono un numero un po' spropositato, 9 milioni di persone che seguono quello che fai, probabilmente si guadagna anche trovandosi nei momenti in cui succede qualcosa a fare delle cose che poi facciano parlare, perché bene o male l'importante com'era? Parlarne.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's License, Olivia Rodrigo su Radio Capital. Allora, oggi è la giornata internazionale dei mancini. Voi direte, perché istituire una giornata mondiale dei mancini? Ah, innanzitutto perché sono il 10% della popolazione, quindi non proprio bruscolini, e poi per allontanare

ricordo del passato quando i mancini andavano corretti. Alla mia epoca, quando andavo a scuola io era ancora un problema. Non ho assistito alle bacchettate sulle dita, non ho visto mani destre legate dietro alla schiena, non ho visto sforzi infiniti di correzione, però ancora si tendeva a farlo. Mia figlia, che ha 16 anni, quindi quando ha cominciato a scrivere è mancina, non sono riuscita però a insegnarle io. Cioè, lei ha imparato prima di andare alle elementari, all'asilo scriveva da sola, autodidatta, ma in un modo assurdo, impugnava la penna come aveva deciso lei. Non siamo mai più riusciti a correggerla. Abbiamo cercato l'impugnatura, non volevamo che cambiasse ovviamente mano, ma l'impugnatura era sbagliata perché poverina vedeva quelli nell'altro modo e ha cercato di arrabattarsi come poteva. E adesso viene fuori che i mancini hanno un sacco di vantaggi. E allora, mancini all'ascolto, sappiate che non solo avete una migliore memoria episodica, cioè vi ricordate meglio le cose, poi siete più abili in matematica, io infatti uso la destra, questa è una certezza, e in alcuni sport, tipo il ping pong, tipo il baseball, quando si richiede una certa reattività voi andate meglio dei destrorsi. Poi pensano maggiormente fuori dagli schemi e quindi sono capaci, anche più inclini al cambiamento e alle differenze. Non so se vi ho tirato sul morale, mancini, con questa notizia, ma non credo che oggi sia più un problema. Cioè, ormai è equiparato, è più un problema trovare magari gli utensili, oppure le case sono tutte progettate per le persone che utilizzano principalmente la destra, quindi magari è più difficile, come qualsiasi tipo di utensile, compresi il mouse del PC, cioè tutto fatto per la mano destra. Si trovano adesso anche quelli fatti per la sinistra, però bisogna in qualche modo organizzarsi. E se siete mancini, si diceva, sono più intelligenti in generale, perché persone come Carlo Magno, Giulio Cesare, Leonardo da Vinci, lo stesso Einstein, erano tutti mancini, capito?

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something su Radio Capital. Prima c'era Lucio Dalla con Telefonami tra vent'anni. Bella la scaletta musicale anche oggi, eh? Non posso bullarmi perché l'ha fatta qualcun altro, quindi sempre grazie a Luca Sacchi, Andrea Prezioso e Fabio Arbois, che tornerà anche in onda la prossima settimana. Allora, arrivano i vostri messaggi sulla giornata internazionale dei mancini, volta a sensibilizzare verso questi poverini, perché un tempo venivano corretti, adesso per fortuna non più. E niente, abbiamo parlato di una migliore abilità in matematica, più capaci in alcuni sport interattivi come il ping pong, il baseball, quelli che presuppongono una reattività importante, pensano più fuori dagli schemi, sono più bravi in matematica, l'ho già detto, perché poi non m'ascolto, capito? Parlo ma non m'ascolto. E arrivano tutti i messaggi dei mancini, che i figli mancini, siamo pieni di mancini, 10% della popolazione.
1: Quanti? Mio marito è mancino e riporterò quanto hai detto, ma nessuna delle caratteristiche date elencate le ritrovo in lui, mi dispiace. Buona giornata.
0: Ma quello perché sei la moglie, bisogna chiedere a qualcun altro.
2: Flavia, ormai c'è tutto per i mancini, come il sottoscritto che è stato obbligato a scrivere con la destra da bambino, la mano del diavolo, e ho dei disturbi della personalità. Ma c'è una cosa che non è ancora per i mancini, e sono le carte da uno. Sono razziste, perché non si può aprire le carte, un mancino non le può aprire perché non si vedono i numeri. Fate qualcosa. Ciao.
0: Non essendo mancina non ci avevo ancora pensato.
3: Buongiorno dottoressa, io sono mancino ma in matematica all'orale avevo 4 e allo scritto 3, quindi qualcosa non andava, o nella ricerca o qualcosa in me.
0: Mi chiamate il Club dei Mancini? Esiste proprio, è Left Handers Club nel Regno Unito, e sono stati loro a istituire questa giornata mondiale dei mancini e anche a rilevare tutte queste caratteristiche.
4: Ciao Radio Capital, Giorgia da Velletri, mio fratello è mancino, ma tutto quello che hai indicato per lui è lontano anni luce. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Sentiamone un ultimo.
5: Beh cara, io ero mancino nel 1960, prima elementare, seconda elementare, i maestri impazzirono, sono stato col braccio sinistro legato a un botto, poi venne fuori che ero anche daltonico, e quindi ti puoi immaginare che è venuto fuori. Io adesso quando scrivo di destro non ci capisco nemmeno io. Roberto da Grosseto.
0: Roberto da Grosseto, me lo posso immaginare che è venuto fuori. Comunque sono le traversie che ognuno affronta quando c'è una piccola differenza che uno ha, si fa sempre fatica, non si sa come mai. Viva le differenze!

0: l'occasione per farti i complimenti per come hai parlato dell'affair Ranucci.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. Un 18enne ucciso in una rissa tra giovanissimi ad Andria. Cosimo Quagliarella è stato colpito da 3 coltellate durante una lite tra 2 gruppi di ragazzi. È morto nella notte all'ospedale di Bisceglie. In corso l'analisi delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la rissa. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele definisce terrorismo l'assedio dei coloni ad alcune famiglie palestinesi in Cisgiordania. Per Mike Huckabee, contrario allo Stato della Palestina e favorevole agli illegali insediamenti israeliani, sono disgustose e criminali le azioni dei coloni che da giorni bloccano la strada e anche l'erogazione di acqua ed elettricità ad alcune case a Kusra. Tra queste c'è anche un'abitazione di proprietà di un americano. 700 voli saltati in pochi giorni di eruzione. L'attività dell'aeroporto di Catania è stata di nuovo fermata fino alle 2 di notte per la nube vulcanica originata dall'Etna. Roberto Ciuti.
8: È polemico il ministro della protezione civile Musumeci. Il Fontanarossa è tra i primi 5 aeroporti italiani, ma trovarsi vicino al vulcano più attivo d'Europa non aiuta, ha detto. Bisogna avviare una riflessione. Dall'8 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 450 in partenza, mentre quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi più di 100 sono stati dirottati su Comiso, molti altri su Palermo e su Trapani. Tra le compagnie maggiormente interessate

0: interessate dai disagi Ryanair, EasyJet, Ita Airways e Wizz Air.
1: Anche i Los Angeles Lakers sono un affare di famiglia per Donald Trump. La squadra della NBA è stata acquistata per 12 miliardi di dollari da Bob Iger, ex amministratore delegato di Disney, e Josh Kushner, fratello minore di Jared, consigliere e genero del presidente degli Stati Uniti. Kushner è stato una delle figure chiave del piano del presidente della FIFA Infantino, poi fallito, di privatizzare i mondiali di calcio. Prossima edizione di Capital News alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

8 minuti e inizia così la seconda ora del Capital Summer. Io sono Flavia Cercato e perché no? Perché non parlare anche dei buoni propositi di settembre? Perché fra questi ce n'è sempre uno: quest'anno devo guadagnare di più. Quest'anno arrivo e chiedo l'aumento. Ma come chiedere l'aumento? Perché non è banale. Permesso, chi è? Sono Flavia. Ah, Flavia, entra. Senta, dottor Ottino, io pensavo che forse potrei guadagnare di più, ma io penso di no, e lì finisce la faccenda, insomma. Quindi bisogna capire un attimo come organizzarsi. E Der Spiegel, la rivista tedesca, ha interpellato due esperti che secondo me danno dei suggerimenti interessanti. No, non mi sono messa a leggere Der Spiegel in tedesco, semplicemente l'ha riportato Today e quindi l'ho letto in italiano. E i due esperti che cosa dicono? Innanzitutto, se state per andare dal capo e volete chiedere un aumento, fatevi una scaletta mentale, cioè non andate lì all'arrembaggio partendo con "ha proprio bisogno di più soldi", non fate il piagnisteo, che sennò qua no. Tutto questo escluso. Non bisogna partire in quarta, ma bisogna farsi furbi, cioè porre l'attenzione non sui propri bisogni, ma sulle priorità dell'azienda. Dopodiché segnalate in che modo voi potreste aiutare l'azienda a raggiungere quegli obiettivi. Devo farne tesoro di questa. Quali sono le prospettive per Radio Capital? Ma io sono perfetta. E poi dovete chiedere l'aumento non per quello che avete fatto, ma lo potete legare a un impegno preciso sulla produttività futura. Che cosa significa? Io ho un collega di radio che non sta in questa radio, gli fecero un contratto un po' bassino secondo le sue aspettative, e lui, che credeva molto in se stesso e nei suoi mezzi, disse: va bene, allora, se proprio non si può avere di più, io accetto questo contratto, ma ci rivediamo ai primi dati di ascolto. Se gli ascolti salgono, mi legate il mio contratto dal punto di vista della remunerazione agli ascolti. In percentuale io salgo di quanto salgono gli ascolti. Ha guadagnato un sacco di soldi, perché il programma anni fa fece il botto, e quindi lui ogni volta che uscivano i dati stappava la boccia perché gli aumentava lo stipendio. Ciao Marcolino, se ci stai ascoltando. Allora, detto questo, mi raccomando, state in campana a non rovinare i rapporti con il capo. Se ci volete provare, se ci avete già provato, fateci sapere com'è andata. 342 342 2190, perché si iniziano a fare i buoni propositi. Ah, eccola, sì, ciao Taylor.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift su Radio Capital. Allora, si parlava di questo articolo su Der Spiegel che ha intervistato due esperti per aiutarvi a chiedere l'aumento, due esperti maschi. Allora mi sono detta, ma perché non disturbare in vacanza la mia economista preferita, economista femminista? Bentornata su Radio Capital ad Azzurra Rinaldi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Azzurra, tu hai pubblicato un bestseller che è proprio come chiedere l'aumento tanto tempo fa, strategie pratiche per darsi il giusto valore. È ancora più difficile per le donne che per gli uomini riuscire a farsi pagare?
2: Noi veniamo da una cultura che educa i bambini e le bambine diversamente rispetto al denaro e anche rispetto all'atto stesso di chiedere. Ti racconto e vi racconto questa cosa. Quando è uscito il libro, alla primissima presentazione è venuta una giovane donna che mi ha detto: professoressa, ma magari io arrivassi a chiedere l'aumento? Per me il tema è proprio chiedere. Quindi la combinazione di relazione diversa con i soldi più l'abitudine a non chiedere, stare al proprio posto, effettivamente fa la differenza.
0: Riusciamo a dare qualche suggerimento pratico per riuscire a farsi pagare di più?
2: Allora, assolutamente. Primo consiglio è fare una lista di tutti i risultati che si sono raggiunti. Pensiamo sempre di non essere bravi abbastanza, invece questo è un documento che possiamo portare con noi. Secondo suggerimento, trovare uno sponsor o anche di più, persone che siedono in ruoli apicali e che quando il nostro capo chiederà ma vogliamo veramente dare l'aumento a lei, diranno sì, perché lei è veramente brava e competente. Terzo, capire che potrebbe anche arrivare un no. Per noi questo è un nodo molto problematico, perché spesso confondiamo il no alla richiesta d'aumento con il no alla nostra persona. Quarto, proprio dal no si costruisce, quindi chiedere perché no, come facciamo a fare in modo che questo no diventi un sì, quanto tempo ci vuole.
0: Ecco, questo diciamo che l'hanno detto anche i tuoi colleghi su Der Spiegel, dicevano che da un no può sempre nascere una trattativa, che mi sembra un buon suggerimento. In Italia mi è sembrato un anno importante, si è parlato tanto di questa direttiva del 2023 a 9,70, dove anche da noi sono stati recepiti questi obblighi che dovrebbero distruggere l'ancestrale maleficio che separa gli uomini dalle donne nel mondo del lavoro. Ci sono passi avanti concreti o sono state parole?
2: Allora, in realtà purtroppo questa è una grandissima occasione sprecata, perché il ricevimento italiano della direttiva europea lo depotenzia moltissimo le intenzioni. Basti pensare che abbiamo una soglia minima di dipendenti perché si possa applicare la direttiva, che è di 100 dipendenti, quindi già questo taglia fuori la maggior parte delle aziende italiane. Bisogna lavorare sulla cultura e sulla cultura all'interno delle aziende.
0: Ancora, ci avevamo sperato leggendo e rileggendo articoli che ne parlavano, ma io sento spessissimo dire

0: Però smettetela, donne, perché non è più così. Il mio capo è una donna, la mia collega pari grado è un'inetta che viene però pagata come me solo perché è obbligatorio pagarla nello stesso modo. E capita solo a me che sono sfortunata o è un modo di pensarla?
1: A me sul mio Instagram capita tutti i giorni, però ci sono i dati e i dati ci dicono che in Italia le donne non arrivano al 4% del totale degli amministratori delegati, sono il 21,8% delle persone che hanno fatto da dirigenti a tempo indeterminato. Purtroppo le donne non sono dappertutto, abbiamo un tema importantissimo ancora di rappresentanza. Il fatto è che non siamo abituati a vedere le vertici, che quando ne diciamo Dio mio siamo accerchiati, hanno preso il potere da tutte le parti.
0: È che sono poche e diventa un evento vissuto come un'invasione, purtroppo. Grazie mille ad Azzurra Rinaldi per essere stata con noi. Il suo ultimo libro è Soldi, Sesso e Potere, come il desiderio muove il mondo e i mercati, edito da Rizzoli.
1: Grazie a voi, grazie a te, Flavia.
2: Radio Capital.

0: ma un meraviglioso pezzo degli Scritti Politti o Patti impreziosito dalla tromba di Miles Davis. Allora, arrivano i vostri messaggi, il numero per mettervi in contatto con noi è sempre quello, 342-342-2190, e ovviamente il tema di come chiedere l'aumento di stipendio tra i buoni propositi di settembre, che c'è sempre guadagnare di più, fa sentire le vostre voci, anche piuttosto infervorate.
1: E se l'obiettivo dell'azienda è quello del contenimento dei costi?
0: Ecco, se l'obiettivo dell'azienda è quello del contenimento dei costi, questo lo dico per evidenza empirica, non sono uno studioso, però ogni tanto arrivi e ti spiegano che c'è il contenimento dei costi, poi arriva uno che ti sorpassa velocemente, entra e sai, perché ormai si conoscono spesso anche gli introiti degli altri, e dici: ma come mai per quello c'erano i soldi, invece tutta l'azienda contiene, ma per come mai quello? C'è sempre qualcuno che poi, per svariate ragioni, ci riesce indipendentemente da quello che sia l'obiettivo aziendale.
2: Mi dispiace contraddirti, ma per chiedere l'aumento non bisogna mai ipotecare il futuro, perché se le aspettative del futuro dovessero andare in altra maniera, rischi il licenziamento. Un abbraccio, Alfredo.
0: Allora Alfredo, quello è un rischio che si corre, questo perché io, per chi avesse acceso la radio solamente adesso, ho parlato di un collega che anni fa in un'altra radio, visto che il compenso che gli volevano dare era bassino rispetto alle sue aspettative, disse: ok, lo leggo agli ascolti. Gli ascolti sono saliti tantissimo e lui ovviamente ha guadagnato molto, ma ho specificato: quando sei molto sicuro di te e certo dei tuoi risultati, poi è chiaro che te la stai giocando, è chiaro che è un rischio e che le cose possono andare bene o male, ma questo sempre nella vita. Allora Lucia, finalmente una buona notizia, ci scrive: io l'ho chiesto a fine luglio, visti i risultati raggiunti proprio prima delle ferie, ho detto che altrimenti non sarei rientrata, ho puntato alla luna per ottenere le stelle e me le sono prese tutte. Grande Lucia, vedi che ogni tanto

0: alla voce Beyoncé.
1: Remember those walls I built? Well, maybe they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound.
2: Alla chitarra, Francesco De Gregori.
3: Alla batteria, Sheila E.
4: Alle tastiere, Steve Winwood.
0: Iconi, i Beach Boys.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Carly Simon, You Belong to Me su Radio Capital alle 10:38. Continuiamo un po' a parlare di soldi, perché è arrivato il risultato di un contenzioso che si era aperto il giorno del pesce d'aprile. Il primo aprile scorso, due donne a Bologna, nel quartiere Mazzini, in strada trovano un mobile antico. Il mobile abbandonato, ha lì due begli sportelli chiusi, è pronto per finire nella discarica degli ingombranti, e però dicono: guarda quegli sportellini lì, ma che ci sarà dentro? La curiosità. Aprono e dentro c'erano 86.000 euro. Allora, io quando apro cose del genere trovo solo della ruggine, dei chiodi con cui mi ferisco e dico: ah, adesso ce l'ho l'antitetanica, come sono messa? E sì, lo so, non entriamo nei meandri di questa cosa che ho citato, che sennò scoppia l'inferno. Al 342-342-2190 è già successo una volta di parlare del tetano e si è scatenato di tutto, quindi mi è uscita male. Facciamo finta di niente, io non apro mai dei soldi, non trovo mai dei soldi quando apro gli sportelli dei mobili abbandonati. Invece loro 86.000 euro e non si sono scomposte, non hanno pensato, pare, ma questa è la svolta, non dico della vita, però insomma dei prossimi anni magari sì, e hanno portato il tutto all'ufficio oggetti smarriti. Il signore dell'ufficio oggetti smarriti ha detto: ma che diavolo state dicendo? E ci ho messo un po' a verificare che la faccenda fosse vera, anche perché se tu trovi dei soldi dentro un mobile abbandonato lì per strada, la prima cosa che ti viene in mente è la distrazione, oppure che ne so, che sia il passaggio di soldi sporchi di chissà che cosa. Io avrei pensato anche a quello, scusate se penso male. Comunque è stata fatta denuncia formale ai carabinieri, si sono messi a cercare il legittimo proprietario, il comune nel frattempo ha preso in consegna il denaro, anche perché era il primo di aprile. Quindi siamo sicuri che sia tutto vero. Insomma, alla fine cosa è successo? Che arriva la notizia adesso, ne parla oggi Repubblica, che la somma è stata restituita al legittimo proprietario, 33.000 euro però sono andati a una delle due donne, a una sola. Questa cosa, vorrei dettagli, vorrei sapere come mai all'altra no, probabilmente perché una ne ha fatto richiesta e l'altra invece ha fatto la signora. E questo è un argomento che ogni volta che troviamo una notizia su qualcuno che trova un sacco di soldi, quando siamo in onda nel Fattore C, io e Mary ci infervoriamo molto, nell'attesa che capiti anche a noi.

0: di soldi, non ci crediamo ai colpi di fortuna degli altri.
1: Io non ci credo a questa cosa, incredibile, cioè io mi metto nei panni delle due signore, apro quell'armadio lì, quella cosa lì, trovo 83.000 euro, mi guardo intorno, dico la verità, sono sincero, metto in tasca e vado via. A meno che non ci siano dei documenti dentro che mi dicano tizio, caio e sempronio, totalmente diverso. Se non c'è niente, io prendo e me ne vado via.
0: Allora, visto che stiamo dicendo che la parte peggiore di noi prende il sopravvento, anche io ci ho pensato, Maurizio, ti dico la verità. E la mia paura è sempre quella di cui parlavamo prima, cioè che sia l'area furtiva di qualcosa oppure del denaro sporco, che debba arrivare qualcuno a prenderseli e poi, come nei film americani, tutti intaschi i soldi, invece arrivano quelli della mala che non trovano più i soldi e cominciano a inseguirti. Quindi è la FIFA forse, più che l'onestà, che potrebbe spingere qualcuno a restituire i soldi che ha trovato. E comunque, ad oggi, per quel che mi riguarda, sono storie che capitano sempre agli altri, ma vi farò sapere il giorno in cui dovesse succedere a me.
2: Ciao Flavia, un paio d'anni fa io ero a Milano per diletto e in pieno centro a Milano ho trovato 200 euro per terra. Confesso, me li sono tenuti.
0: Piace il momento delle confessioni, però 200 euro per terra. Adesso ieri mi dicevano che ho avuto un suggerimento da un amico che è passato a trovarmi, ciao Matteo, che mi diceva che in una certa via dove ci sono i taxi spesso, ed è vicino alla radio, trova dei soldi per terra, perché le persone magari pagano in contanti velocemente, non si accorgono, e quindi però se trovi 100 euro, 50 euro, anche perché li trovi in strada, anche volendo restituirli, dov'hai? Cosa fai? Come fai? Il tema dell'onestà è piuttosto sentito. Mi è capitato di trovare delle cose con dei documenti e lì mi sono data molto da fare per riportarli al legittimo proprietario, e ricordo ancora la volta in cui una ragazza mi venne a citofonare a casa perché ero col passeggino, mi era caduto il portafoglio, avevo pochi soldi dentro ma avevo tutti i documenti, neanche

l'ho perso, che lei già stava scampanellando a casa mia, non so come, in realtà lei mi ha detto perché ti conoscevo, sapevo dove abitavate, io abito in un centro piccolo, quindi è facile, e me l'ha riportato a domicilio, che meraviglia.

scrivimi, se vuoi scrivimi, che poi se scrivi a penna è una cosa che mi piace particolarmente. Nino Buonocore su Radio Capital e prima Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Allora, si parla di soldi e volevo concludere la faccenda ritrovamenti, perché avete ritrovato di tutto, beati voi, con il messaggio di Elena arrivato al 342-342-2190 che scrive: due mie alunne, un bel po' di anni fa, hanno trovato 5 milioni di lire, quindi il bel po' di anni fa erano tanti, le hanno portate in questura. Dopo 2 anni, siccome nessuno è andato a reclamarli, alle ragazze hanno dato l'intera somma. Cioè, tu porti dei soldi per restituirli e 2 anni dopo, che ormai ti sarai anche dimenticato, ti chiama: salve la questura, cosa ho fatto? No, niente, vorremmo ridarle i soldi perché nessuno è venuto a reclamarli. Non so se funzioni così adesso, non so se ci siano delle regole, non sono preparata. Se siete preparati su come funziona in caso di ritrovamento e restituzione, cioè che si fa? Chiamano voi, chiama chi ha restituito se nessuno vuole quei soldi? Non so, se li intasca qualcun altro? Non so.

0: Let You Go, James Morrison su Radio Capital, e ve la dedico tutta, non vi lascerò mai andare, perché veramente ho degli ascoltatori che non merito. Mi avete risposto, non so quante persone sono arrivati ai vostri messaggi, che dicono che sì, l'oggetto e i soldi vengono consegnati ai responsabili della polizia locale, viene fatta una pubblicazione sull'albo pretorio del comune e si avvisa, poi se però nessuno arriva dopo un anno, non dopo due come era successo nel caso della nostra ascoltatrice e delle sue alunne, vi chiamano e vi dicono: se siete interessati ve lo diamo a voi l'oggetto o il malloppo. Sì, sarei interessato. Arriva l'informazione su Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Per l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, storicamente favorevole agli insediamenti illegali, è terrorismo l'assedio dei coloni ad alcune famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra queste c'è anche una famiglia con cittadinanza statunitense. Per Mike Huckabee sono disgustose e criminali le azioni dei coloni che da giorni bloccano le strade e anche l'erogazione di acqua ed elettricità ad alcune case a Cusra. Peggiora il bilancio del terremoto in Colombia, le vittime accertate sono 265, quasi 3.500 i feriti. Secondo l'ultimo aggiornamento ci sono ancora 496 dispersi. Un episodio che rasenta l'inverosimile, così la sindaca di Andria dopo la morte di un 18enne andriese durante una rissa tra due gruppi di giovani a Trani. Il ragazzo è stato accoltellato 3 volte alla schiena, è morto poi nella notte all'ospedale di Bisceglie. In corso l'analisi delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la rissa. Più di metà dell'acqua trattata e venduta in bar e ristoranti non è a norma, e il risultato di 270

0: 52 ispezioni dei carabinieri del NAS in tutta Italia nel mese di luglio. Sequestrati 2.000 litri di acqua potabile non filtrata, sospesa l'attività di 10 aziende per carenze igienico-strutturali o organizzative. Lo sport: Sara Curtis a caccia della medaglia dopo il record del mondo agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra ha chiuso la semifinale dei 50 dorso con il nuovo primato. Stasera, poco dopo le 18.30, parte da favorita nella finale. Sentiamola dopo il record ai microfoni della Rai.
1: Ci sono in tutta la mia vita, cioè sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, io faccio questa cavolo di subacquea, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo. Sono contenta, cioè non mi sembra vero, non so cosa dire.
0: Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Stevens, Father and Son su Radio Capital. Sono le 11:07. Benvenuti, signore e signori, alla terza ora del Capital Summer. Io sono Flavia Cercato, saremo ancora insieme per un pochino. Se volete mettervi in contatto con noi, 342 342 2190 è il numero per i vostri WhatsApp, per i vostri messaggi scritti e anche per gli audio. Invece la nostra musica, la musica di Radio Capital, è anche quella di questo giovane newyorkese ventenne, uno dei tanti regali di TikTok degli ultimi tempi. Velocissima la sua carriera, fulminante, arriva Sombre.

0: Sombre su Radio Capital, e ormai lo sapete, nel Capital Summer più o meno a quest'ora ogni giorno ci colleghiamo con la nostra ormai libreria del cuore per avere un nuovo consiglio su cosa leggere durante questa torrida estate. Bentornata Paola Piolatto.
1: Ciao Flavia, buongiorno.
0: Allora Paola, qui il gioco si fa duro, perché più andiamo avanti più si alza l'asticella del livello dei consigli in ambito editoriale. Che cosa ci sentiamo di suggerire oggi, soddisfatti o rimborsati?
1: Oggi abbiamo voglia di ridere e quindi parliamo di Santa Maria, anche la morte va in burnout, di Francesco Muzzupappa, pubblicato da Solferino.
0: Beh, allora il titolo innanzitutto mi disturba un po', perché avrei voluto averla io l'idea. Anche la morte va in burnout è stupendo.
1: È geniale, perché poi io ci tengo a dire che il fatto che sia un romanzo umoristico non significa che ciò che racconta sia banale, anzi, perché già il sottotitolo fa capire che qua si parla di cose serie e estremamente

0: attuali. In questo caso Maria è la morte, una signora sessantenne dall'aspetto assolutamente banale, no? Per passare proprio inosservato, che è stata creata insieme al mondo da un'entità superiore e che a un certo punto, dopo milioni di anni in cui ha mietuto vittime, ha deciso che basta, non ne può più e vuole andare in pensione perché è veramente in burnout dalle torto.
1: Ma sai che lavoro duro, è un continuo poi lì.
0: Poi lei sottolinea sempre che comunque gli uomini hanno fatto anche un sacco di cose da sola, quindi ogni tanto lei ha potuto riposarsi, però effettivamente a un certo punto decide di presentare all'INPS la domanda di pensione, e già quello è un punto, uno dei punti secondo me più comici, surreali da un certo punto di vista, ma molto realistici dall'altro.
1: Anche perché secondo me, geniale, se la intendono la morte l'INPS, dal momento che tutte e due dovrebbero essere abbastanza in burnout, un lavoro costante, impegnativo, faticoso, estenuante.
0: Assolutamente, però davvero un romanzo che si fa divertire perché è estremamente esilarante, ma allo stesso tempo tratta tutta una serie di tematiche estremamente attuali e purtroppo, ahimè, molto vere e vive per tutte noi.
1: Vogliamo fare un paio di esempi?
0: Diciamo che è comunque questo bisogno, no, sempre più di performare, di non potersi staccare dal lavoro. Poi c'è anche molto, sai, lei è una donna e quindi il poter conciliare la vita di una donna con il lavoro diventa sempre più difficile. Quindi insomma, le motivazioni perché questo libro secondo me possa interessare un pubblico ampio ci sono tutte.
1: Ecco, mi fa un po' impressione dire Maria una di noi, visto che si tratta poi della personificazione della morte, però effettivamente poi ha le sue difficoltà esattamente come tutte le altre donne. Santa Maria, anche la morte va in burnout, di Francesco Muzzopappa, consigliato oggi dalla nostra Happy, che trovate su Instagram a I Libri di Happy. Ciao Paola, grazie.
0: Ciao a tutti.
2: Radio Capital.

0: e arrivano messaggi tra i più disparati quando c'è lei.
1: Buongiorno Flavia, scusa la mia ignoranza, ma cosa vuol dire burnout? Sono purtroppo boomer, quindi...
0: Allora Gianfranco, io non so quando mi chiedete queste cose se il tono è sarcastico, perché utilizziamo dei termini anglofoni e non ci piace, effettivamente non piace neanche a me, oppure se realmente non si conosce il termine. Quindi propenderò per la seconda possibilità e andrò qui a spiegarti che il burnout è un esaurimento psicofisico. Perché utilizziamo questi termini? È vero che anche a me non piace, cerco sempre l'omologo italiano, però a volte entrano talmente nel linguaggio comune e c'è una velocità in cui si identifica una certa tipologia, no? Per esempio, in questo caso il burnout sì, è un esaurimento psicofisico che però porta allo stress cronico che diventa difficilissimo da superare, ti devi per forza fermare ed è procurato dal lavoro. Allora o dico burnout o spiego tutta questa cosa, e poi se avete invece una sola parola in italiano che vi piace di più e riuscite a sintetizzare il termine, sono qui e sto ad ascoltarvi, come sto ascoltando anche tutti quelli che mi segnalano Saramago.
2: Buongiorno Flavia, ho appena sentito la recensione di questo libro e non ho potuto fare a meno di pensare all'intermittenza della morte di Saramago. Mi sa che l'ha letto e si è ispirato, però questo libro di Saramago è uno dei 10 libri da salvare in caso di fine del mondo, quindi io consiglio a tutti la lettura senza spoilerare le intermittenze della morte, bellissimo.
0: Allora, sono molto d'accordo con te, nel senso che il libro di Saramago però ti devo dire che differisce completamente da Anche la morte va in burnout, cioè è vero che l'incipit è lo stesso per cui la morte non fa più il suo lavoro, però poi come viene declinata all'interno del libro di Anche la morte va in burnout non c'entra un tubo con l'intermittenza della morte di Saramago. Nel libro di Saramago, non lo spoileriamo, però c'è un paese che non viene mai nominato dove la morte non fa più il suo lavoro, e mentre all'inizio si dice e vai quale immortalità è stata raggiunta, poi piano piano subentrano dei guai, quindi non vado avanti, ma è certamente, come diceva la nostra ascoltatrice che è rimasta anonima, uno dei libri da salvare, uno di quelli che veramente se non l'avete mai letto vale la pena. E quindi alla fine vi abbiamo

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains in the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
6: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
6: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Capital, solo bella musica.

0: It is the night, Rod Stewart su Radio Capital. Rod Stewart che purtroppo ha dovuto interrompere il tour perché è stato dovuto subire un intervento al cuore, 81 anni, che poi guardandolo così dal punto di vista della forma fisica sembrava stesse meglio di me, come dire. E allora, ci abbiamo parlato tanto in questi giorni del caldo, non so se ve ne siete accorti, avete notato che fa un po' caldino? E ne abbiamo parlato per le ripercussioni sulla salute di noi esseri umani, ne abbiamo parlato per le ripercussioni sugli animali, anche sull'agricoltura, ma delle nostre piccole piante che lasciamo lì in casa non ne abbiamo ancora parlato. Quando partiamo e chi se ne occupa delle piante, come si fa? E allora mi collego con il nostro giardiniere di fiducia, amico di Radio Capital, su Instagram lo trovate alla voce 100 giardini, lui è Sandro Degni, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno. Ciao a tutti.
0: Ciao Sandro, allora dicevamo che per le piante non è un bel periodo questo.
1: No.
0: E quando uno va in vacanza si parla tanto dell'abbandono degli animali, ma con le piante come ci si organizza? C'è il plant sitter?
1: Allora, c'è questa figura che secondo me è un po' sparita però, perché se ne parlava di più qualche anno fa. So che ce ne sono anche su Milano, c'è qualcuno che fa il plant sitter, ma soprattutto lo fanno magari con le piante da interno, altrimenti devi avere la fortuna di avere l'impianto di irrigazione o il vicino, il custode del palazzo dove abiti, che sia gentile.
0: Ecco, io ho la mia plant sitter è la zia Elda, la signora che abita al piano di sotto, che
1: fantastico,
0: gentilmente ad agosto non parte, quindi si fa le piante di tutto il palazzo, povera. Però al di là di questo, che cosa possiamo fare per farle resistere di più, quelle da interni ma anche quelle che magari abbiamo sui nostri terrazzi, quando non c'è un'irrigazione controllata?
1: Allora, per l'interno è un po' più facile, perché se le piante sono in terra esistono dei sistemi, banalmente ci sono quei gel che si utilizzano, che si mettono all'interno del vaso e tengono umida la terra, oppure la bottiglia rovesciata come faceva la nonna, è perfetta. La cosa difficile è veramente l'esterno, se non si ha un impianto di irrigazione.
0: Ecco.
1: E lì è veramente, le piante vengono veramente messe alla prova.
0: Tu organizzi dei veri e propri corsi, lo dicevo perché forse non l'ho specificato, se guardi date 100 giardini sulla sua pagina Instagram poi scoprirete anche che cosa si può fare per migliorare. E quali sono i primi passi?
1: Allora, i primi passi per poter migliorare è quello che facciamo durante i nostri corsi con EIC, corsi, è proprio la scelta del vaso, la scelta del terriccio

0: e la scelta giusta nel posto giusto, perché la frustrazione peggiore arriva proprio di là. Ho un terrazzo completamente al sole, ma mi piacciono le piante da ombra e le compro lo stesso e quindi muoiono, o viceversa. Quindi è proprio la base è quella: il vaso, il terriccio e la pianta giusta. Poi di lì è in discesa.
1: Ma esiste un'esposizione migliore? Cioè, quando io di solito mi dicono sempre, ma perché sei esposta a nord, che fa sto nord, non c'è il sole?
0: Allora, a nord il fatto è che magari d'estate va anche bene perché è un po' più fresco, poi però d'inverno succede che magari hai, soprattutto in città con i palazzi tutto attorno, magari hai un'ombra continua, tanta umidità e freddo. L'esposizione migliore in assoluto per divertirsi per un giardiniere è il sud-sud-ovest, avendo un impianto di irrigazione a disposizione, perché lì hai una tavolozza di colori a disposizione e puoi fare quello che vuoi. Per una gestione domestica, un'esposizione a est è senza dubbio l'esposizione migliore, perché hai un sole del mattino che è molto più morbido, molto tranquillo, e quindi il pomeriggio sei in ombra, in una situazione un po' più di fresco, e quindi comunque le piante sono molto più felici.
1: Allora, Umberto Mattia, fai rec qua, registra che sto cercando la casa nuova, adesso mi organizzo anche sull'esposizione, non ce ne sarà più per nessuno. Allora, Sandro Degni, 100 giardini è il tuo nome su Instagram, per chi volesse migliorare il proprio pollice nero, io ti ringrazio tantissimo, baci e abbracci, a presto.
0: Grazie mille Flavia, ciao, buon lavoro e buon'estate.
2: Radio Capital.

finalmente so come mi chiamo, Plansitter. I miei genitori hanno un bellissimo giardino in centro a Genova e giugno, luglio e agosto ogni 2 o 3 giorni vado a irrigare le piante. Il giardino è bellissimo

0: la soddisfazione a vederlo sempre fiorito e rigoglioso.
1: Che bravo, si chiama anche bravo figlio, non tanto plant sitter, che me lo sono appena inventato, perché si parla tanto durante l'estate del dog sitter, del cat sitter, però c'è anche chi va ad innaffiare le piante e le mantiene rigogliose. Io mi sono già costituita, sono pollice nero, ma senza speranza, perché mi piacerebbe anche ogni stagione, dico va bene, adesso mi organizzo, ho capito l'esposizione, prendo i fiori quelli giusti, so quello che devo fare e muoiono tutti. Ho solo un, l'ho detto già, lo dico spesso per chi ci segue nel Fattore C insieme a Mary Cacciola durante l'anno, ho una sola pianta che resiste sempre ed è il mio Olli, l'oleandro con i fiori rosa, meraviglioso. Lui l'ho potato una volta pensando di averlo ucciso per sempre, perché la mia amica Sabrina mi ha detto devi ranzare tutto, ok lo faccio, e poi per un po' di giorni non cresceva più niente, quindi ho detto sono riuscita a uccidere anche Olli, e invece poi piano piano è spuntato e adesso è una meraviglia di nuovo. E vabbè, ma queste sono storie tristi. Qualcuno mi chiede, ho guardato Instagram ma ce ne sono tanti di 100 giardini, quale sarebbe quello giusto? Ma guarda Maurina, è facilissimo trovare il nostro giardiniere di fiducia, primo perché lo seguiamo tutti, cioè se segui me o Mary Cacciola o l'Indovena o Fabio Canino, la Laura, chiunque degli speaker di Radio Capital, li troverai che seguono questo profilo, ed è 100 a numero giardini, si chiama Sandro Degni, è proprio veramente quasi impossibile sbagliare. George, ma me lo tiri fuori così, così, non avevo guardato, dal cilindro mi spunta fuori un George Michael. Che meraviglia che è Radio Capital.

Full. Si parlava del caldo e delle conseguenze in agricoltura e leggevo oggi che hanno iniziato in Franciacorta, quella zona collinare in Lombardia, lì in provincia di Brescia, hanno cominciato a far lavorare i raccoglitori dell'uva di notte. Allora, la vendemmia notturna è praticata da tempo per una lunghissima serie di ragioni, ma credo sia la prima volta che si ricorra a questa pratica per proteggere i lavoratori, che mi sembra cosa abbiano di buona e giusta. Hanno cominciato a farlo alcune aziende e sembra che i raccoglitori siano stati contenti nonostante il fuso orario un po' strampalato, ma veramente lavorare all'esterno con questo caldo credo sia impossibile. Manca pochissimo alla fine della puntata di oggi, ma non posso andarmene prima di avervi dato questa notizia. Magari l'avete già letto, se non l'avete letto, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle quest'anno, dopo i già citati Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, ci sarà Eugenio Finardi. Se c'è una cosa che mai mi sarei aspettata nella vita è vedere Eugenio Finardi che dice: sono troppo felice di fare questa esperienza, e quindi farò un tifo sfegatato per il cantautore milanese, che poi è complicato ballando quando diciamo superi 30 anni, ecco, diventa più difficile. Lui è molto felice, ha detto sono felicissimo, e hanno tutti titolato dalla musica ribelle alla musica da ballo. Vabbè, era citofonata.

Sì, guai, ultimo pezzo per il Capital Summer di oggi. Io ero Flavia Cercato, se volete torno domani per l'ultima puntata del Capital Summer dalle 9 alle 12, che mi vede alla conduzione, perché dal lunedì successivo

0: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano. Spara alla ex compagna, poi a se stesso. La donna e l'uomo sono ricoverati in ospedale a Cosenza. Entrambi cinquantenni avevano vissuto per un periodo in Germania, poi si erano separati. Lei era rientrata in Calabria, a Mongrassano. L'uomo l'ha raggiunta ieri e le ha sparato, ferendola prima di tentare il suicidio. I due sono in gravi condizioni. A Catania invece un 44enne è stato arrestato per aver picchiato in strada la compagna. Lui la accusava di averlo tradito e le aveva anche sottratto il cellulare. È stato solo l'ultimo di numerosi episodi di violenza ai danni della vittima. Dei testimoni hanno allertato il 112, l'uomo ha tentato la fuga con la sua auto ma è stato fermato dai carabinieri, ora è ai domiciliari. Un 17enne ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso a Trani durante una lite tra giovanissimi. Il ragazzo è andato nella caserma dei carabinieri con il suo legale, ha ammesso di aver accoltellato Quagliarella ma ha anche detto di aver agito senza l'intenzione di ucciderlo. L'esercito israeliano evacua Qusra, il villaggio in Cisgiordania assediato dai coloni. L'IDF parla di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. Da domenica i coloni hanno bloccato le strade, interrotto acqua ed elettricità a diverse case del villaggio. Parla di atto di terrorismo degli estremisti l'ambasciatore americano in Israele Huckabee, da sempre sostenitore degli insediamenti illegali. Tra le case assediate c'è anche quella di un americano. In Gran Bretagna è in corso la suppletiva senza avversari di Nigel Farage. Dopo le accuse su donazioni milionarie non dichiarate, il leader di estrema destra ha deciso di dimettersi e di sottoporsi a suo dire al giudizio del popolo nel collegio di Clacton-on-Sea. Una farsa per i partiti rivali di Reform UK che non hanno presentato candidati. Tra gli avversari, soprattutto rappresentanti di partiti mai rappresentati in Parlamento, ma anche Count Beanface, il conte bidone, personaggio satirico che porta come un elmo un cestino dell'immondizia. Prossima edizione di Capital News alle 15.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole, condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro, fino al 23 agosto.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you
2: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
3: Alla batteria Phil Collins.
4: Al basso Mark King.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a €6,000 di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da €14,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo €2,550, 35 rate da €129 al mese. Rata finale €10,874. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da €14,950 su Fiat.it.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
10: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro.

0: ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
0: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: Average Boy Band. I think A. Alla chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica in

0: metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
4: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame, il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame,

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia?

0: Venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.

0: su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole, condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

so se è solo una mia impressione o forse anche la vostra che state ascoltando Radio Capital, di quanto sia distante la sonorità che trasmette questo disco del 1975 rispetto al titolo Bad Luck, invece sembra proprio che ti stiano augurando tutt'altro. Harold Melvin and the Blue Notes, il disco che apre la 3 ore che abbiamo da passare insieme qui sulla già citata This is Radio Capital. 4 minuti passati dopo le 14 di questo giovedì 13 agosto 2026. Buongiorno, buon pomeriggio, vi immagino con quel caffè appena, vero. Sì, quello della moca, no? Col rumore della moca che sta uscendo, quel profumo che si sparge per la casa, magari dopo un pranzo leggero, visto ancora le temperature che ci stanno accompagnando in questa estate. Dico caffè non a caso perché ne approfitto per salutare il regista di questa settimana, Franco Russo, che mi ha illuso dicendo ti offro un caffè e poi quel caffè si è volatilizzato così nell'aria. Dopo sono bastati 2 giorni di offerta per farti oggi no. Saluto anche Giada Coletti, sempre molto brava e molto carina in redazione. Poi, come detto, un saluto a tutti voi alla ascolto. Non so, noi almeno qui in radio, sarà che per quanto mi riguarda è l'ultima settimana dopo quella precedente, poi scatteranno le vacanze anche per me, ne approfitto per introdurre già il fatto che dalla prossima ci sarà Fabio Arbois a quest'ora, tra le 14 e le 17, e io, Alessandro Prisco, me ne andrò finalmente in vacanza. Forse sarà quel momento lì di quando stai un po' per tirare sui remi in barca, mi sembra alle 8 di sera, non so se sia un'impressione condivisa, mi sembra davvero che la giornata sia finita, invece no, per fortuna abbiamo il pomeriggio da passare insieme, iniziato con il ritmo di Radio Capital con la disco anni 70 e che prosegue con una musica molto molto molto molto molto più moderna e anche più d'ambiente, un po' più soft. Loro ormai abbiamo imparato a conoscerli. Un progetto che si chiama Jungle. Disco che farà da colonna sonora al vostro caffè pomeridiano, si intitola The Wave.

Questa The Wave inserita nel quinto LP degli inglesi The Jungle, tra l'altro il 15 novembre saranno in giro per l'Italia, o meglio saranno in giro per Milano perché suoneranno al Forum di Assago e tra l'altro Radio Capital sarà radio ufficiale, radio partner di questo tour appunto dei Jungle che stiamo imparando a conoscere, o meglio ormai sono diversi mesi che ci allietano con la loro bella The Wave ascoltata alle 14:09. Un saluto a tutte le persone che hanno alzato la mano e alle quali stiamo facendo da colonna sonora, come sempre l'invito è raccontarci a cosa stiamo facendo da colonna sonora anche in questo pomeriggio di giovedì 13 agosto al 342 342 2190, numero quello di Radio Capital che come sempre vi accompagna, e vi invitiamo sempre a memorizzare se non l'avete ancora fatto, lo ripeto 342 342 2190. Qualcuno ha già parlato ancora dell'eclisse stamattina? No, ma sto scherzando. Però ho letto una cosa molto interessante, ne approfitto per salutare ancora una volta gli amici che ci ascoltano dalla Sicilia, in particolare da Lampedusa, che è una zona, vabbè lo sapete, un'isola molto molto nota e molto affollata, presumo in questo periodo, perché meta anche turistica, così come Linosa, che saranno quelle, e quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che avranno l'oscuramento maggiore alla prossima eclisse, quella del 2 agosto del 2027, quindi manca meno di un anno. Lampedusa il 99,5%, ho letto, Linosa addirittura, cioè addirittura Linosa il 98%, un pochino meno, comunque mi sembra che si vada verso una percentuale quasi totale, per cui se state organizzando già le vacanze per il prossimo agosto e avete intenzione di visitare una di queste due splendide isole, sappiate che il 2 agosto appunto è prevista un'altra eclisse, e magari appunto far coincidere il vostro soggiorno con quella giornata eclisse alle 11:15 del mattino, in questo caso non serale ma sarà mattutina. Dalla Sicilia torniamo invece, andiamo in laguna, andiamo a Venezia, perché il video di questo disco lo conoscete tutti, almeno spero. Lei è Madonna.

Ritmi che danno proprio l'idea di estate e di vacanza in questa bella canzone di Billy Joel, The River of Dreams, ascoltata qui su Radio Capital a chiudere una combo aperta invece da Madonna con Like a Virgin, due dischi separati da una decina d'anni, 1993 per quanto riguarda Billy Joel, 1984 proprio un concentrato di anni 80 per Madonna, che però hanno in comune una cosa, cioè Like a Virgin e The River of Dreams davano esattamente, sono due singoli che hanno dato poi il nome allo stesso album dei loro autori. Tra l'altro Madonna citata proprio con Like a Virgin, magari qualcuno di voi l'ha visto scorrendo i social, così come si dice la sera, no? Quando prima di andare a dormire che fai un po' di scroll sul telefono, il famoso scrolling, noi ogni tanto utilizziamo termini inglesi, a qualcuno non piace però danno l'idea di ciò che si sta facendo. Magari avrete visto le immagini di Jennifer Lopez che era a Venezia proprio in gondola, mimava chiaramente celebrando e omaggiando Madonna cantando Like a Virgin, proprio come se lei stessa fosse Madonna. Pensati Madonna, ecco, una maglietta così con la scritta sulla schiena per J-Lo, alla quale chiaramente magari su Radio Capital non diamo lo spazio che meriterebbe, però vabbè.

insomma, no, è giusto anche celebrarla e citarla ogni tanto. Jennifer Lopez, la nostra Jenny from the Block. Noi, la vostra colonna sonora di questo pomeriggio, giovedì 13 agosto 2026, Alessandro Prisco con voi fino alle 17, anche in questo pomeriggio che ci sta portando verso la metà di questo mese, quello dedicato alla vacanza. La vostra colonna sonora a che cosa? 342-342-2190. Con la musica adesso torniamo in Italia, un grande amico di questa radio, Niccolò Fabi.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: alla batteria
1: Ian Pace.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
1: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
2: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
2: Una produzione One Podcast.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Stunning.

la voce di Bobby Hebb dal Nashville. Tennessee, questa è Sunny, il sole noi ce l'abbiamo dentro, ce lo porta proprio lo stesso Bobby Hebb, ascoltato su Radio Capital quando sono le 14:30 minuti spaccati. Di nuovo buongiorno, bentrovati al microfono Ale Prisco fino alle 17 di questo pomeriggio, noi la vostra colonna sonora di questo 13 agosto 2026, magari l'ultimo e il penultimo lavorativo come nel nostro caso, e quindi anche voi magari state aspettando la giornata di domani, di questo venerdì 14 agosto, come quella in cui tinna a pendere, proprio far cadere la penna alle 5 del pomeriggio e poi volare verso le vostre gognate vacanze. Ne approfitto per salutare un po' di ascoltatori, in questo caso un'ascoltatrice di Radio Capital, Daniela, no, per ultimo giorno, ormai ci siamo abituati alla tua compagnia, grazie Dani, sì, ci sentiamo anche domani, poi lo ripeto, insomma dalla prossima settimana, da lunedì 14-17, Fabio Arbois a farvi compagnia. Non so se Daniela sia una sorcina, sapete che i sorcini sono i fan di Renato Zero, che sapranno, magari ascoltando proprio Sunny di Bobby Hebb appena ascoltata, avranno detto: ma questa è Suoni di Renato Zero, che invece appunto aveva dedicato una cover, credo una decina di anni fa, proprio alla bella musica di Bobby Hebb. Però mi piace pensare che ogni tanto qualcuno magari non conosca gli originali, o meglio mi diverte più che mi piace, non conosca gli originali di alcune canzoni e pensa che le originali siano quelle fatte dal proprio artista preferito di riferimento, e magari a volte ci si resta anche un po' male quando si scopre che invece qualcuno prima di lui aveva scritto una musica altrettanto bella. Musica bella come quella che continua qui su Radio Capital, un duo, lui e lei. Lui è Sam Fender, lei è Olivia Dean. Rain.

tutto britannico, quello composto da Sam Fender e Olivia Dean con il suo featuring, quindi con la sua collaborazione insieme appunto all'artista e l'amico, immagino Sam Fender, ma coppia che si scinderà inevitabilmente, anche perché non è un duo nato in questo modo, è solo appunto una collaborazione nata strada facendo. Invece Olivia Dean, per tutti i fan di questa cantante, ci sarà un bel trittico per lei. Immagino che voi non sarete a New York apposta per Olivia Dean, però mi piace raccontarvi che da domani venerdì, quindi domani sabato e domenica 14, 15 e 17 agosto, questa giovane cantante britannica, solo 27enne, riempirà il Madison Square Garden di New York. Quindi insomma, complimenti, perché è uno dei palazzetti, credo che sia un po' il sogno di tutti quelli che fanno quel tipo di mestiere, o gli sportivi evidentemente, riempire il Madison, ma in quel caso credo che sia anche più facile. Di nuovo buongiorno, o meglio buon pomeriggio, 36 minuti passati dopo le 14. Quella che state ascoltando è Radio Capital. Allora, tra l'altro, a proposito di concerti, a proposito di live, tra poco partirà un disco che non ha mai visto una versione in studio di questa canzone evidentemente molto molto molto famosa, che tutti voi conoscete, scritta da Riccardo Cocciante, ma la cui interpretazione poi è stata, come dire, la canzone poi è stata portata al successo, diciamo, dall'interpretazione di questo autore che si chiama Rino Gaetano, personalmente nella mia top 3 degli artisti italiani. Per chi magari ha seguito Capital Weekend durante l'anno, sabato e domenica, sa che questa top 3, per quanto mi riguarda, oltre a vedere l'artista calabrese, vede anche Fabrizio De André e Ivan Graziani. Questa, no, l'avete assolutamente capito, è Mano a Mano.

po' dance degli Happy Mondays, degli inglesissimi Happy Mondays, ascoltato qui su Radio Capital. Step On, il titolo della canzone che ha chiuso questa bella combo di dischi aperta dalla meravigliosa Mano a Mano di Rino Gaetano. E chissà che qualcuno di voi lo scorso giugno non sia riuscito a comprare, o abbia comprato, sempre che lo sapesse, il 45 giri, il vinile dedicato proprio a Rino Gaetano, dal titolo A Mano, uscito in occasione dei 45 anni dalla scomparsa del grande artista di Crotone, scomparso il 2 giugno del 1981, sì, proprio quel 2 giugno che tutti noi abbiniamo giustamente alla festa della Repubblica nel cervello di qualcuno. Eccomi qui, per esempio il mio, il 2 giugno, è anche il ricordo della scomparsa di uno dei più grandi cantautori italiani per quanto mi riguarda, come già detto, insieme ad André e Ivan Graziani. Non voglio sapere i vostri, anche perché è un giochino che abbiamo già fatto in passato, ma come sempre, quando vi si stimola la fantasia, al 342 342 2190 siete sempre pronti, insomma, a dare anche le vostre di preferenze. Questo ci fa sempre molto piacere, come ci fa piacere sapere anche a cosa stiamo facendo da colonna sonora in questa giornata, in questo pomeriggio di giovedì 13 agosto 2026. Ne approfitto anche appunto per salutare Renata. Buon pomeriggio, scrive, sto aspettando con impazienza, eccala, una come noi, che arrivi domani pomeriggio per godermi finalmente 7 giorni di riposo dopo un anno lungo. Renata, ma se ci pensiamo, io e te, ma anche tutte le persone all'ascolto, quanti pochi sono 7 giorni dopo un anno lungo? Cioè, sono pochissimi. Oddio, poi se ti bastano, ce li si fa bastare, diciamo così, però sono davvero pochi. Io non so voi, sono un grande fan, se potessi, della settimana a stagione. Quindi ogni 4 mesi fare una settimana di vacanza. 4 mesi proprio le stagioni, autunno, inverno, primavera, estate. E non sono il fan delle vacanze troppo lunghe, quindi concentrare tutto per poi rientrare, perché ogni tanto mi piace anche, dopo che sono via, rientrare a casa, mettere a posto, controllare che tutto sia a posto nel mio microcosmo milanese, poi magari si può anche ripartire, però dopo un po' mi piace tornare verso casa e così riappropriarmi un po' delle mie cose dopo qualche giorno che si è in giro. Non so quali siano i vostri gusti o le vostre sensazioni, i vostri pensieri in merito a questo tipo di distribuzione del tanto agognato e meritato riposo che ci tocca. 342 342 21 90, questo sempre il numero di Radio Capital per le vostre impressioni. Un po' di ritmo in questo pomeriggio, dai, che magari quell'occhio vi si sta spegnendo. Arrivano i Fits and Tantrums, 13 minuti che ci separano dalle 15. Money Grabber.

Una giovane Elisa, 26enne, quella di Broken, ascoltata alle 14:54 minuti qui su Radio Capital. Prima un discreto successo di una quindicina di anni fa, Money Grabber, quello che ha dato un pochino di ritmo a questo caldo pomeriggio di giovedì 13 agosto. Allora, nel frattempo, leggo un paio di messaggi arrivati al 342-342-2190. Nel frattempo devo chiedere scusa in primis a Laura, perché giustamente dice: mi hai confuso ulteriormente le idee. Ogni stagione 4 mesi? No, giustamente facevo discorso. Il conteggio era una settimana ogni stagione, quindi sono 4 settimane, ma i mesi chiaramente delle stagioni sono 3, ma d'altronde se no non tornano i conti, giustamente. Però Laura, dai, ci eravamo capiti, insomma. Mi sembra però di capire che l'idea, appunto, delle vacanze un po' divise durante l'anno sia abbastanza comune tra voi ascoltatori di Radio Capital. Che regalone, scrive Alessio, cotto e mangiato. Elisa che canta in inglese non si sentiva da molto. È vero, un regalo che vi abbiamo fatto, ma inizialmente la sua carriera, come sapete, era fatta quasi esclusivamente di canzoni anglofone, arrivando lei da una lunga esperienza a Londra. Arriva invece la voce di Courtney Love su Radio Capital.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi.

0: Notato?
1: No!
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
4: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Tragedia a San Vitolo Capo, nel Trapanese, un operaio comunale e un operatore del 118 sono morti. L'operaio stava effettuando una verifica nel depuratore comunale quando si è sentito male per le esalazioni. L'operatore sanitario intervenuto stava effettuando il massaggio cardiaco quando ha perso conoscenza, forse anche lui per le esalazioni o forse per un malore dovuto al caldo. La Procura di Roma è intenzionata a dare parere negativo agli arresti domiciliari per Walter La Vitola. Ieri la confessione: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, ha detto La Vitola durante l'interrogatorio. Ma per chi indaga non è tutta la verità. Antonio Cristiano.
5: L'imprenditore ha detto di averlo fatto per aiutare l'amico, perché solo due uomini di scorta non bastavano a difenderlo, ma della scorta i due non hanno mai parlato, per questo chi indaga non è del tutto convinto del movente. Va capito innanzitutto se La Vitola ha davvero organizzato tutto da solo. Dopo la bomba, parlando con Ranucci, ha avanzato varie ipotesi, tutte lontane da lui, dalla camorra ai servizi segreti stranieri. E va capito anche se il giornalista sapesse o avesse intuito qualcosa nei mesi successivi. Se l'avvocato di La Vitola si abbandona a un sibillino no comment, Ranucci dice di non aver mai sospettato nulla e con chi gli è vicino mette in discussione soprattutto il movente, quello che farebbe finire tutto, dice il suo legale, in un delirante teatro della follia.
4: Appuntamento con il podio. Dopo il record del mondo tenuto ieri in semifinale, oggi alle 18:45 la ventenne azzurra Sara Curtis scenderà in vasca per la finale dei 50 metri dorso agli Europei di nuoto di Parigi. Ovviamente partirà da favorita. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

degli Sniff and the Tears, questo gruppo inglese che trova il successo grazie a questa Driver's Seat. Fine anni 80, 1978, questo quell'anno che vi riproponiamo all'inizio della seconda ora insieme qui su Radio Capital alle 15:06 di questo giovedì alle Prisco con voi fino alle 17, come ormai da alcuni giorni a questa parte, io, la squadra, Franco, Giada e tutti voi all'ascolto che partecipate numerosi al 342-342-2190 e noi siamo proprio seduti lì, magari se non sul sedile passeggero della vostra auto, magari ci accomodiamo anche dietro in qualche angolino che avete lasciato libero, magari da quello che vi state riportando dalla vacanza, se invece state tornando verso casa, il famoso pacco da giù con il quale torni dopo magari essere stato da amici e parenti nel sud Italia, perché questo è un po' l'immaginario delle estati italiane. Non è un'estate italiana quella di Barbara, che ci ascolta dalla Norvegia con Radio Capital, sempre un ottimo sottofondo musicale, scrive la buona compagnia e un aggiornamento anche su quello che succede nel mondo, come avete appena sentito durante Capital News. Barbara e Michele, buon viaggio e anche un po' di invidia per voi che siete in Norvegia, con temperature evidentemente diverse da quelle che stiamo vivendo noi oramai da 3 settimane consecutive. Non so se anche voi siete parte di quella novità, o meglio di questa tendenza che si sta proponendo ormai nell'ultimo periodo, che qualcuno ha chiamato la coolcation, che non è una parolaccia, torniamo agli inglesismi che non ci piacciono ma rendono l'idea, non è altro che la crasi tra cool, cioè tra freddo, e vacation, vacanza, perché evidentemente le temperature alle quali ci stiamo ai noi abituando ci stanno anche forse facendo cambiare idea su quelle che erano una volta le scelte per le nostre vacanze. Per me in primis, una volta era solo mare, l'idea di raggiungere le spiagge era quella predominante, e in effetti da qualche tempo sto anche pensando, come tanti appunto, di scegliere le proprie vacanze, di scegliere come meta qualcosa che invece vada verso nord, vada verso temperature più fresche, dove soprattutto la sera la temperatura non debba essere superiore ai 20 gradi. Perché quando noi vogliamo, se ci pensate, vogliamo sempre quello che non abbiamo. Quando è troppo freddo vorremmo essere nei posti caldi, come giusto che sia. Quando è troppo caldo vorremmo essere nei posti freddi. Di conseguenza, se le estati da qui in avanti saranno così, ci sta che il turismo di massa poi si sposti verso mete quali la Norvegia, quali la Svezia, quali la Danimarca. Leggevo che praticamente, pensate, i francesi quest'anno hanno fatto degli studi, insomma le ricerche online verso questo tipo di destinazioni, soprattutto verso la Danimarca, sono aumentate del 246%. Quindi questo mi sembra un buon numero, una buona percentuale che indica quanto invece il freddo ci manchi in questo periodo. Vabbè, insomma, se siete al fresco, beati voi. 342-342-2190. Facciamo anche gli auguri alla cantante che stiamo per mandare in onda, perché oggi compie 24 anni. Lei si chiama Stella Lefty.

0: la sento, stavo dicendo fuori onda, più mi piace questa canzone di Stella Lefty che si intitola Boston. Tra l'altro lei al secolo non si chiama Lefty ma si chiama Lefkowski, per chi non lo sapesse, vero nome Stella Lefkowski. Come non biasimarla, anzi come non capirla se poi ha scelto qualcosa di un pochino più memorizzabile, più intuibile come Stella Lefty. Questo insomma l'artista, questa è l'artista che avete ascoltato adesso su Radio Capital, 12 minuti passati dopo le 15. Vedo che vi piace il freddo, vi piacciono le cose diverse da quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Allora un po' di saluti. Mau, tornato da Livigno ieri, di giorno temperatura massima 25 gradi, onesto, la sera col golfino, ma alle 9 il coprifuoco, due palle. Ma Livigno non ci vado da un sacco, che è quel paese che c'è dopo tre palle, no, vero, se arrivate, sì, passi da Bormio, vai su, fai il passo, c'è tre palle, e poi c'è dedicato al mio amico, collega e regista Franco Russo, questo paese. Poi arrivi a Livigno, mi ricordo una volta, ma non so se sia ancora così, mi ricordo solo una strada, praticamente Livigno è una strada con, sì, non è che ci sia, beh, ci credo che poi dopo un po' il bar e il ristorantino e poi è finita lì, però almeno è goduto di temperature oneste, bravo Mau. E poi dei messaggi audio, note audio tipo quella di Giorgia.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Stavo controllando, sì, a Oslo in questo, sì, momento, sì, io sono Giorgia Ravelletri, sì, ci sono 24 gradi e scendono fino a 14, una meraviglia direi.
0: Cazzo, ci fai Velletri? Vai a Oslo, Giorgia, vai, vola Oslo. Oppure mettiti con Christian che ci scrive al 342-342-2190, cavalca l'onda di quanto raccontavo poco fa, cioè di quanto il turismo si stia spostando quantomeno idealmente verso nord, ci racconta appunto di essere in partenza per Stoccolma. Allora, caro Christian, fai buon viaggio, mantenetevi sempre in movimento. Keep on moving, soul to soul.

0: E chissà che questa Constant Craving dalla splendida voce della canadese Katie Lang non sia la colonna sonora perfetta per Gaia, che dalla sua splendida finestra, immagino, con vista mare da Sestri Levante, e magari si sta così ispirando per il quadro che sta dipingendo proprio con noi in sottofondo. Gaia, ti invidiamo tantissimo e siamo anche molto curiosi magari di sapere che cosa stai dipingendo in questo pomeriggio di giovedì 13 agosto 2026. Felice appunto che Radio Capital ti faccia da colonna sonora, a te come tante altre persone qui al 342-342-2190. Intanto non siamo tutti uguali, e dico per fortuna, quindi saluto il mio omonimo Alessandro, dice: Firenze 30 anni fa, un mese di vacanza in agosto, perché la grammatica, allora, 30 anni fa, lui Alessandro di Firenze, un mese di vacanza in agosto in Gran Bretagna, 29 giorni di pioggia, da allora solo mare e caldo per me, l'estate è questo e non ci riproverò mai più. Saluti appunto da Alessandro. No, ci sta, ognuno ha i suoi gusti, c'è chi abbina appunto l'estate al mare, l'inverno alla montagna. Raccontavo che invece c'è una tendenza che sta raccontando un po' il contrario, ma questo è il chiaro effetto delle nuove temperature alle quali ci stiamo abituando. E poi ci sono quelli simpatici, e io quelli simpatici li mando sempre in onda. Ah, sì.
1: Ale, dimmi. Sai cosa dice una ragazza svedese che ha mangiato troppo al cenone?
0: Sì.
1: Stoccolma.
0: Perfetto. Stoccolma, l'avete capito? Stoccolma, sono pieno. Stoccolma, bene. Maurizio, ti consiglio, ora ti darò il numero di Irene, altra ascoltatrice di Radio Capital, che è sulla tua stessa lunghezza d'onda, quindi potresti andare molto d'accordo, perché Irene ci scrive che vive a Lecce, anzi, la devo dire in prima persona, vivo a Lecce e Stoccolma di umidità. D'altronde, ragazzi, cosa ci vogliamo fare? Quando si è simpatici, si è simpatici. Tutta la simpatia che noi vogliamo anche diffondere qui con la musica, anche di Radio Capital, arriva Raff con la sua Infinita.

0: alla voce Michael Jackson.
1: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
2: Alla batteria, Mick Fleetwood.

0: Alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

sì. La Satisfaction, quella dei Rolling Stones, anzi I Can't Get No Satisfaction. 15:34 minuti, questa è Radio Capital con la sua splendida musica che vi regaliamo e con la quale facciamo da colonna sonora questo vostro pomeriggio. Forse non la più bella, almeno per quanto mi riguarda, per i Rolling Stones, questa Satisfaction, ma sicuramente la più iconica, e usciva come singolo nel 1965.

Ma giusto perché lo voglio raccontare a qualcuno, se mai dovessi scegliere un disco, una canzone dei Rolling Stones, per me è sicuramente Painted Black, che sarebbe uscita l'anno dopo sempre come simbolo, tra la, come singolo. Ne approfitto, ormai siamo ad agosto, quindi non mi starà ascoltando nessuno dall'ufficio che gestisce i social della Radio Capital. Avevamo fatto un bellissimo video lo scorso inverno in cui ognuno di noi raccontava o diceva il suo disco preferito, la sua canzone preferita della storia, palleggiandocele una con l'altro, insomma ognuno degli speaker qui di Radio Capital, e l'unico pezzettino mio e di qualcun altro che non è stato mai pubblicato era proprio quello in cui raccontavo che Painted Black dei Rolling Stones è sempre stata una delle mie canzoni preferite. Ve lo dico perché magari qualcuno è d'accordo con me, ma anche se non lo siete, ditelo pure al 342 342 21 90. Allora, volevo salutare un po' di persone che mi piace sempre sapere che ci ascoltate anche dall'estero, quindi vabbè, la radio, l'abbiamo detto, si sa, non ha confini, però è sempre bello immaginarvi impegnati tra tutte le virgolette del mondo nelle vostre vacanze, ma questo non vi impedisce di avere sempre Radio Capital appunto in sottofondo. Quindi saluto Claudia che ci manda una bella foto dal Portogallo, quindi fronte oceano, un caro saluto, scrive da Nazaré con questa vista mare stupenda, Claudia Alessandro di Milano. Nazaré poco sopra non è Nazareth, Nazaré poco sopra Lisbona, quindi verso nord. Chissà che l'altro giorno non abbiate visto così festeggiamenti, che però non ho neanche festeggiato, di Cristiano Ronaldo e Giorgina che si sono sposati a Cascais, che è sopra Lisbona, una spiaggetta tutto in segreto, pochi amici e parenti, quei matrimoni per pochi intimi, anche se ti chiami Cristiano Ronaldo. Va bene, dai, da autori inglesi, anzi da artisti inglesi come i Rolling Stones, a un singolo inglese tutto solo, si chiama Robbie Williams, questa è Lost.

Parlavamo di Lisbona, sarà proprio a Lisbona Robbie Williams il prossimo 28 agosto, una serata appunto delle tante che sta facendo in giro per l'Europa. Tra l'altro ve l'ho già raccontato qualche giorno fa, a Ferragosto no, sarà in Polonia, ma invece sabato scorso era in Sardegna, magari qualcuno l'ha anche incontrato dalle parti lì, di su, insomma, in Costa Smeralda, dove ci sono i poveri. E vabbè, comunque era un evento privato, per cui giustamente Robbie Williams, facendo questo di mestiere, va anche a racimolare un po' di soldini qua e là, per cui ne approfitto ancora per rinnovare il saluto a Claudia, che appunto è vicina a Lisbona. Magari, se sarai ancora il giorno del mio compleanno 28 agosto, così sapete quando c'è la data del proprio compleanno, si accende sempre una lampadina, e se vuoi farti un giro a Lisbona, sappi che c'è in tour Robbie Williams, sempre che tu sia una fan. Saluto Patti, che scrive al 342 342 2190: ma cos'è questo caldo? Patti, deve essere la voce di Robbie Williams, devi essere tu una romanticona, o soprattutto una nostalgica dei Take That, perché mi immagino sempre, insomma, tante mie coetanee cresciute con la boy band, una volta sì, le boy band, le boy band, di cui Robbie Williams appunto era il frontman, uno dei più grossi esponenti. Va bene, dai, 15:41 minuti, oggi vado indietro invece che avanti, il tempo non è cosa che mi compete in questo periodo, ecco in cosa il caldo fa a me, Patti, a te fa venire così la voce di Robby, ti fa venire le vampate, invece a me il caldo fa vedere orari diversi da quelli che stiamo vivendo. Dai, quindi 15:41 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital. Non ci scostiamo proprio dalla Gran Bretagna, perché dopo aver ascoltato due inglesi, Rolling Stones e Robbie Williams, adesso andiamo in Scozia. Deacon.

canzone d'amore cantata dall'ancor più bella voce di Fabio Concato. Speriamo che piova. Le 15 e 50 minuti quasi su Radio Capital. Mi piace quando ci scrivete, insomma, che apprezzate la musica che vi facciamo ascoltare, con la quale vi facciamo da colonna sonora.

saluto subito Luca, un grande fedele di Radio Capital. Sì, di sole ne abbiamo preso abbastanza, grazie per questa dolce leggera canzone di Concato, che non si offenderà se noi siamo un filo più materialisti e la prendiamo un pochino più alla lettera, no? Questo speriamo che piova, che quella pioggia che stiamo aspettando da diversi giorni. E poi purtroppo, guardate, i vocali sono anche belli, quelli di Maurizio, di Graziano, e sono un filino lunghi, non abbiamo tutto questo tempo, però sono stati molto felici di aver ascoltato Dignity. Giustamente dice, siete l'unica radio che passa un disco come quello, che raramente si può ascoltare viaggiando in macchina, comunque per scelta di qualcun altro. Poi volevo abbracciare forte forte Anita, sì hai ragione, però perdonami se ogni tanto così mi viene scivolo su quella che è la data del mio compleanno, ma quest'anno sono 50 e quindi ogni volta che sento quella roba lì mi viene proprio la voglia di rimarcarlo, e non sono uno autocelebrativo che li festeggia, mai festeggiato il mio compleanno, mi piacciono le feste degli altri ma non le mie. Però grazie, grazie e buon pomeriggio anche a te, grazie anche ai danesi Lucas Graham. Vi riproponiamo Seven Years.

0: La versione di Joss Stone di Love L-O-V-E, una versione ormai questa che ha quasi 20 anni, datata 2007, ma dell'originale che molti di voi conosceranno, avranno ricordato o perché no, magari riconosciuto, quella del uno dei top crooner, forse Nat King Cole, dei primi anni 60, invece adesso appunto riascoltata in questa versione assolutamente più moderna da parte della cantante britannica, ormai prossima invece anche lei a compiere i 40 anni, visto che si parlava di compleanni e di cifre tonde per Joss Stone. Il prossimo aprile saranno 40 tondi tondi tondi, quindi se non dovessimo risentirci, tanti auguri, un po' come si dice prima di Natale e prima di Capodanno, ma noi lo diciamo anche prima della pubblicità e prima delle Capital News che stanno per arrivare, ma poi ci risentiamo sempre qui su Radio Capital per la terza ora insieme. A tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.

0: inseparabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma, l'imprenditore ha ammesso.

0: di pistola verso il muro della villetta del conduttore. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende la decisione di ripristinare controlli alla frontiera con la Spagna, precisando che non si tratta di un atto ostile nei confronti di Madrid. Piantedosi ha parlato del calo degli sbarchi in Italia: nel 2026 sono diminuiti del 55% rispetto al 2025. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver commesso un grave errore di valutazione sulla situazione nello stretto di Hormuz. L'organizzazione paramilitare Basi, affiliata ai Pasdaran, rivendica il controllo del passaggio marittimo, annunciando che la riapertura avverrà soltanto alle condizioni fissate dall'Iran. Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro, siamo nelle parti di Roma. L'azienda produce munizioni per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non possono ancora intervenire. Scambio di embrioni all'ospedale San Raffaele di Milano. Nel laboratorio mancava un sistema elettronico anti-errore non obbligatorio in Italia. Imma Baccellier.
1: Il sistema Witness è in commercio dal 2007, è installato in più di 300 laboratori nel mondo, utilizzato nelle operazioni previste per le procreazioni medicalmente assistite. Il sistema è in grado di leggere i codici a barre assegnati alle provette. Se sotto il microscopio finisce il materiale biologico di un'altra persona, emette un segnale. L'ospedale San Raffaele di Milano aveva approvato l'acquisto del macchinario il 21 luglio, due giorni prima dell'errore che ha portato ad impiantare in una donna l'embrione di un'altra coppia. Secondo le indagini interne ci sono stati errori umani causati dalla lettura di una riga sbagliata dell'elenco delle pazienti. Al San Raffaele ricordano che errori di questo tipo non si sono mai verificati prima e che saranno ora adottate nuove procedure.
0: Un'estate da record per il turismo. A luglio l'Italia registra oltre 4 milioni di presenze turistiche in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I pernottamenti sono cresciuti del 4,4%, mentre gli arrivi hanno segnato un più 4,5. Alle 17 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani copione monotono, ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata consueti temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Caldo, con temperature fino a 37-39 gradi e notti super tropicali con minime oltre i 25 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Capital. Solo bella musica.

Gruppo inglese Immortal di Hoopall, che conobbe il successo proprio grazie a questa All the Young Dudes, e quel successo, per quel successo dovranno sempre ringraziare David Bowie, che scrisse questa canzone e poi appunto gliela donò, non sapendo che forse in quel momento gli stava anche donando appunto anni e anni di grandi successi e di grande nome per il grande pubblico di tutto il mondo dal punto di vista ovviamente musicale. Sono le 16:07, quella che state ascoltando, ma l'avrete capito dalla musica, è Radio Capital, dove passa solo bella musica come questa All the Young Dudes, di cui poi ci sono anche versioni chiaramente cantate dallo stesso David Bowie. Ultima ora insieme, io sono Alessandro Prisco, dunque fino alle 17 di questo giovedì 13 agosto, poi la linea come sempre passerà a Roma e già introduco il mio amico Gigi Ariema, che invece starà con voi fino alle 20 di questa sera. E l'avevamo detto tra l'altro anche nell'ora precedente, o forse nella prima ora che abbiamo passato insieme, e lì non era una sorta di regalo, però ci sono tante situazioni nel mondo dal punto di vista soprattutto della musica in cui qualcuno scrive e qualcun altro interpreta, e forse in maniera anche migliore. Era successo con Mano a Mano, che vi avevamo fatto ascoltare, che molti appunto riconducono a Rino Gaetano, senza ricordare che comunque la versione originale era quella di Riccardo Cocciante. Va bene, dai, non solo musica di cui si parla in quest'ora, anche se la musica come sempre è la parte predominante qui a Radio Capital. Noi siamo la vostra colonna sonora, quindi fateci sapere come sempre al 342-342-2190 a cosa stiamo facendo da colonna sonora in questo pomeriggio. E la musica continua con un artista che ci riporta ai giorni nostri, che si chiama Peter Jean Hernandez, ma lo conosciamo tutti come Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Ciao, siamo Stefania e Pier Giorgio di Fontanelle di Boves.
1: Ciao.
0: E ci fai da colonna sonora.
1: Sì.
0: Stiamo facendo la conserva. L'ho passata.
1: La conserva. Che bello, no, vi invidio anche un po', perché sulle formichine, non mi confondo sempre, no, tra le formiche e la cicala, qual è quella che mette via per l'inverno? La formica, la cicala è quella che consuma subito. Sì, le formichine, quelle che si preparano in vista della stagione più brutta, diciamo così, che poi anche lì sono sempre punti di vista, no? Noi a volte diciamo bel tempo, brutto tempo, poi per qualcuno il bello e il brutto è assolutamente relativo. Colonna sonora mentre sto stirando in garage, scrive Achito, la parte più fresca della casa, che permettimi di dissentire, è fuori casa, credo, a meno che tu non sia di quelli che vado a vivere nel box, la villa col garage sotto. Va bene, usciamo dal disco di Bruno Mars, On My Soul. 12 minuti passati dopo le 16, Bruno Mars, l'avete sentito probabilmente nei giorni scorsi, è uno dei grandi indiziati a essere l'artista internazionale di richiamo che calcherà il palco, o meglio si spera, così almeno fa Stefano De Martino, sperare che possa arrivare e riuscire a convincere a portare Bruno Mars sul palco dell'Ariston per Sanremo 2027. Chissà se ce la farà, perché comunque Bruno Mars pare sia molto impegnato, quindi no, il prossimo febbraio magari potrebbe anche avere qualcosa di meglio da fare, ma dipende sempre da quale sarà l'offerta, credo, però non mi dispiacerebbe vederlo appunto in terra ligure, nella città dei fiori. A proposito di Sanremo, era il 1986 e questa canzone non ebbe la fortuna o il successo che invece avrebbe meritato, perché arrivò ultima in quella edizione. Gli Stadio, canzoni alla radio.

0: oltre 30 anni fa. Questo discreto successo per i Connells, 74-75, successo soprattutto per quanto riguarda i paesi del nord Europa, e che noi ricordiamo sempre volentieri, ascoltiamo sempre volentieri. Molto molto delicata anche questa canzone, delicata anche l'immagine, anche molto molto intima, se posso dire, l'immagine e la foto che ci manda Paolo, alla quale mando davvero un grande abbraccio. Scrive che le stiamo facendo da colonna sonora mentre lei e il suo piccolo Olmo, il figlio, fanno idratazione via PEG, cioè scopro adesso, tra l'altro, grazie a te, cos'è l'idratazione via PEG, cioè l'infusione di liquidi direttamente nello stomaco, insomma attraverso un sondino. Vedo il tuo bambino veramente molto molto molto piccolo, quindi vi abbraccio veramente con molta tenerezza e siamo felici di accompagnarti in questo pomeriggio. Saluto anche Tullio da Teramo, diversamente pettinato come me, scrive: magari potessimo usare il pettine, caro Tullio, bei tempi quelli lì, bei tempi, che lavora con Photoshop e al quale teniamo compagnia. E poi audio relativi al disco che aveva aperto la combo, che invece i Connells hanno chiuso, cioè quello degli Stadio, canzoni alla radio. Sentiamo.
1: Alessandro, ciao.
0: Ciao.
1: Antonio Di Cagli.
0: Sì.
1: Apprendo da te adesso questa notizia, che
0: quale?
1: Questa canzone è arrivata,
0: sì,
1: ultima. Questo capolavoro è di una bellezza, questa canzone.
0: Sì.
1: Avrei solo voluto ricordare quale fosse stata la prima, la seconda o le altre. Mm. Vabbè.
0: No, te lo dico.
1: Ma di solito hanno sempre più successo.
0: Bah, mica
1: ciao.
0: Ciao, ciao Antonio, grande fedele ascoltatore di Radio Capital. Si parla del Sanremo 1986, appunto, gli Stadio si piazzarono 22esimi, quell'edizione fu vinta da Eros Ramazzotti con Adesso Tu, poi Renzo Arbore con il clarinetto al secondo posto, al terzo Marcella Bella senza un briciolo di testa, e poi via via tanti altri. C'era ancora il compianto Toto Cutugno che si piazzò quarto con Azzurra Malinconia, questo per ricordare appunto un Sanremo ormai vecchio e lontano di ben 40 anni. Le 16:23 minuti. È del 2008 invece questo disco che ci riporta il buon umore e l'allegria. Jason Mraz, I'm Yours, This is Radio Capital.

0: voce Chris Martin.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
1: Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
9: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
9: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.

approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: rock dalle sfumature reggae per i Police. Con questa Bring on the Night di fine anni 90, 1979, la canzone che secondo Stuart Copeland, il batterista del gruppo, è la più bella mai scritta da Sting, questa è la sua opinione che leggevo qualche giorno fa proprio relativamente a questa canzone che Radio Capital vi ha proposto alle 16:34 minuti, canzone che arriva dall'album Regatta di Blanc, che chiaramente i grandi fan conosceranno e che immagino avranno apprezzato anche questo disco che vi abbiamo riproposto, così come ci fa sapere Lorenzo, che veramente mi fa molto piacere ascoltare insieme a voi.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao.
1: Oltre a essere un vostro grandissimo ascoltatore, mi sto meravigliando, sì, perché sono giorni, sì, che non sbagliate una canzone, ragazzi. Siete incredibili. A partire dalla Cercato, sì, fino a sera, diciamo, sì, fino alle 8, fino alle 8. Siete
0: anche
1: incredibili.
0: Dopo, incredibili.
1: Complimentoni da Lorenzo. Ciao.
0: Grazie, ci fa molto piacere. Quindi non dovresti meravigliarti, perché cosa c'è di diverso dalla giornata di ieri e cosa ci sarà diverso dalla giornata di domani? Solo la bella musica che passa qui su Radio Capital, che vi fa da colonna sonora dalla mattina fino alla sera, passando anche per la notte. Quindi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda questo periodo estivo, da Flav, anzi da Imma e Riccardo, insomma, da Flavia, passando per me, per GGRM, e poi per quelli che verranno dalla prossima settimana. Il pezzo più spettacolare del Power Trio, scrive il Piemo, di Gattinara, il Power Trio, immagino sia appunto quello composto da Stuart Copeland, Sting, Andy Summers, cioè i Police. Va bene, dai, continuiamo.

Franco, mi fanno ancora male i denti. Mi hai sbattuto il disco di Dean Lewis sui denti. How do I say goodbye su Radio Capital? Si scherza e ogni tanto ci sono anche, succedono delle incomprensioni con gli sguardi che non si intendono. Bene, bene, bene, le nostre colonne sonore, le vostre giornate al 342-342-2190. Ciao zia, ciao Silvia, anzi Silvia, perché usare il tuo nick? Ci piace molto la foto da questo rooftop di Barcellona. Bene, con Radio Capital in sottofondo. Poi ne approfitto anche per rispondere ad Anna, che con molto più laconicamente scrive: ciao, chi sei? Giustamente, chi sei? Alessandro Prisco. Le Prisque, se mi vuoi andare a cercare da qualche parte. E sono qui per queste due settimane, ormai per questa abbiamo finito. Domani sarà l'ultimo giorno, poi si tornerà nei fine settimana, a partire dal primo weekend di settembre, tra le 18 e le 20 con Matilde Amato. Questa è la normale collocazione per quanto mi riguarda qui a Radio Capital, ma poi come sempre quando c'è l'estate ci si sparpaglia un po' qua e là. E allora, a proposito di sparpagliarsi, qualcuno di voi si ricorda il primo appuntamento? Voi ve lo ricordate il vostro primo appuntamento? Quello vero, quello serio, quello... No, leggevo questa notizia, anzi ringrazio anche la nostra collaboratrice in redazione Giada Coletti, perché mi ha fatto intristire, ma anche molto riflettere. Leggevo questa notizia che praticamente a New York oramai i giovani, non è, diciamo i giovani, sì, quelli di età compresa tra i 22 e i 35 anni, quindi molto giovani, non escono più perché costa troppo. Quello che è brutto, è un po' la gente dà la colpa ai social, a quello che è successo anche negli ultimi periodi, che il rapporto, come dire, interpersonale tridimensionale si è un po' perso. Però leggevo che per uscire a cena a New York, in posti vabbè discretamente anche belli, insomma, non spendi meno di $130, un cocktail al bar, quello che noi definiremmo aperitivo, $20, vai al cinema, un biglietto a testa costa $28. Preferiscono evidentemente non uscire e non avere più dating.

Infatti c'è questa indagine rilanciata tra l'altro dal New York Times, quindi non da, boh, che ne so, da Topolino. The Dating Recession, praticamente appunto ci si indaga e si studia questa brutta abitudine di non uscire più e di non avere più appuntamenti. Mi viene da pensare che a volte forse sia un po' più pretenziosi e certi appuntamenti potrebbero anche essere molto così, molto meno dispendiosi, ecco, una bella passeggiata magari sul lungomare, se ne avete la possibilità, a bere qualcosa magari di non alcolico e vedi che si risparmia. E ti

0: Buon pomeriggio, posso dire che la cover di Cher mi piace di più? Working in Memphis.
1: Sì. Oh, puoi dire, oh, puoi. Poi sono gusti che arriverà insomma 4 anni dopo. Quella originale, Walking in Memphis di Mark Hone del 1991, quindi 1995. La versione di Cher, però vedo che comunque piacciono. Tra l'altro, ogni volta che sento Walking in Memphis, o comunque sento la parola Memphis, a me si apre il file Elvis. Per me Memphis vuol dire Elvis Presley. E certo, è quella roba lì. Tra l'altro, per chi abita a Milano, ha frequentato Milano negli anni, diciamo, fine 90, primi 2000, magari ricorderà un locale in zona Porta Romana che si chiamava proprio Memphis, e dentro era tutto arredato in stile anni 50, insomma quelli dedicati a Elvis, con tutte delle patch di Elvis da qualche parte, insomma gli anni di gioventù che oramai sono passati. Quindi un po' di saluti sparsi, dai, visto che siamo quasi alla fine, quindi è giusto anche dare spazio e voce a voi che avete scritto o mandato audio al 342 342 2190. Quindi saluto Cristina, che ci ringrazia, anche lei per la musica, una più bella dell'altra. Poi scrive Giulia, prima dicevo, beh, magari fate, raccontando del fatto che i giovani a New York, visto che il costo della vita è molto alto, non escano più, quindi il famoso primo appuntamento si perde un po' via, magari hanno anche degli standard un po' troppo elevati e quindi piuttosto che fare una, tra virgolette, brutta figura, preferiscono non uscire. Però dicevo, vabbè, una passeggiata serale, un qualcosa da bere, magari lungo il mare. In questo caso Giulia dice, mica trovi la costiera amalfitana a New York, hai ragione, trovi gli amalfitani, quello sì. Beh, l'Hudson, il fiume Hudson, magari pericoloso, non lo so, magari la sera non è neanche una zona tanto, tanto da frequentare. E poi qualcun'altra.
2: Giusto, Alessandro, sì. Io un paio di giorni fa a quest'ora ero a fare una bella granita sulla spiaggia, con tanto di passeggiata, proprio sulla spiaggia, sul bagnasciuga. Mm-hmm. 3 euro a testa.
1: E passa la paura.
2: E tanta bellezza.
1: È vero. Ti capiamo e ti invidiamo anche un po'. Poi c'è chi si ricorda del primo appuntamento addirittura, Alessandro da Borgo Manero. Primo appuntamento era il 13 agosto 1987. Quindi hai festeggiato ieri. No, oggi il 13 agosto. Porca miseria. Oggi è l'anniversario del tuo primo appuntamento. A proposito di anniversari, ho citato Elvis Presley. Il 16 agosto sarà l'anniversario, il 49esimo anniversario dalla sua morte. Morì, ricordiamo, a soli 42 anni. E in quei 42 anni comunque riuscì a regalare al mondo un sacco di pezzi che hanno fatto la storia della musica. Biffy Clyro su Radio Capital.

0: Chuck Johnson, Upside Down, il disco con il quale vi salutiamo dopo queste tre ore passate insieme qui su Radio Capital, ma non prima di aver ascoltato l'audio più romantico che ci poteva capitare in questa giornata, parlando dei primi appuntamenti.
1: Lui parlava solo l'italiano, io parlavo solo il francese.
0: Parbleu.
1: E abbiamo parlato per almeno quattro ore così, sì. E ci siamo reso conto più tardi che ci eravamo capito. E non sappiamo come, ma lui è diventato il mio marito.
0: Ma dai.
1: E lo amo tanto. Cathy.
0: Ciao Cathy, tanta tenerezza e tanti complimenti per esserti riuscita, per aver mantenuto questo amore così a lungo dal primo appuntamento. Va bene, dai, non sarà il primo, anzi sarà l'ultimo appuntamento, il nostro di domani, sempre qui su Radio Capital tra le 14 e le 17, grazie a Franco Russo, grazie a Giada, io sono Alessandro Prisco, lascio la linea a Roma, arriva Gigi Ariemma con voi fino alle 20. Ciao e buona serata.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuli.

un incendio, poi l'esplosione. È saltato in aria lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Diverse le squadre dei vigili del fuoco accorse sul posto, ma al momento non sono ancora

0: Durante una rissa la notte scorsa a Trani, in provincia di Bari, il ragazzino si è presentato ai carabinieri con l'avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo però di aver agito per difendersi e senza intenzione di uccidere. Il trattato di Schengen con la Spagna resta sospeso, la conferma arriva dal ministro dell'interno Piantedosi durante l'audizione di questa mattina in Parlamento. Non è una speculazione politica contro la Spagna, dice Piantedosi, che spiega.
1: L'unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione. Come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
0: E la polizia spagnola ha controllato finora un totale di 3.115 viaggiatori provenienti dall'Italia su 273 voli nell'ambito dei controlli casuali che sono stati istituiti dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutti in Carolina,
1: tutti a Charlotte, via, che tra l'altro è un hub aeroportuale di quelli abbastanza importanti, insomma, molti voli dall'Europa fanno scalo lì poi alla fine per proseguire verso l'ovest degli Stati Uniti. 6:17, non è che volevo fare il così adesso l'assistente di volo a Riemma perché per salutarvi, mi è scappato visto che parlava di Carolina James Taylor, che ci ha riproposto questo pezzo che è del 68, poi reinciso una nuova versione fatta nel 76 per il suo Greatest Hits. E questo è il mio modo di darvi buon pomeriggio qui su Radio Capital per questo giovedì 13 agosto 2026. Sono Gigi Riemma, con me in regia c'è Andrea Mazza, in redazione Anna Filiaggi. Attenzione, vi vedo bene, io, voi, cioè, come fate a vederci? Ma io vi vedo bene, vi vedo reduci da tanta eclissi di sole. Ragazzi, ho visto delle immagini, ieri sera vi sarà capitato anche a voi di vederle da Palma de Mallorca, dove c'era praticamente al 100% delle immagini veramente pazzesche. E vabbè, adesso dai, aspettiamo il 2027, il 2027 tutti a Luxor, avete già fatto il biglietto? Pare che quello sarà il posto per vederlo la prossima, quindi prendetevi per tempo, poi a Luxor insomma il sole non manca, i cieli limpidi ce ne sono a iosa. È già 6:17, cosa facciamo? Mettiamo su un disco? Sì, visto che è il secondo disco dell'ora, in questa collocazione c'è lo spazio delle novità. E a Beyoncé cresceva questo singolino che aveva lasciato da parte 20 anni fa, all'epoca della pubblicazione dell'album di quel periodo.

con Morning Dew, la rugiada del mattino. Vedi che è talmente bassa ancora l'abitudine a rientrare dopo il disco della novità che alla fine uno rischia di ciccare. Allora Samuele, ciao Samuele, che sei stato il primo a mandarmi un vocale. Io avete visto che sui vocali sono un pochino parco, mi piace di più leggere quello che mi raccontate con un vocale oppure leggere direttamente quello che mi scrivete, ma forse anche perché ho proprio quell'abitudine lì, anche il WhatsApp io lo uso molto più a livello di testo, non so perché, ma non c'ho proprio questa propensione a fare quelle. Ogni tanto in metropolitana, in giro per la strada, vedo persone che sono lì che si fanno dei monologhi con il telefonino. Poi ovviamente si ascoltano la risposta dell'interlocutore, no? Mettendosi vicino all'orecchio in quella maniera abbastanza desueta, no? In particolare che non è il modo in cui di solito usi il telefono, insomma, per parlarci, quando c'è un interlocutore fisico. Vabbè, de gustibus, amici miei. Comunque 342-342-2190, se vi scappa di mandarci un messaggio, sappiate che è a vostra disposizione anche ora a 12 minuti dalle 17. Ed ora una formazione, ragazzi, che negli anni 80 ha riscosso un bel po' di successo. Si sono inventati un genere e loro si sono reinventati in qualche modo, perché venivano, diciamo, dalla fine degli anni 70 e primissimi 80, qui il loro stile è molto più R&B, anche questo è R&B ovviamente.

questa era per chi c'era all'epoca e anche per chi no, eh? Per chi l'ha scoperta anche solamente oggi pomeriggio ascoltandoci qui su Radio Capital. Dal 1997 il duo dei Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, cioè veramente, follemente, profondamente. Concludete voi, innamorato di te, ovviamente. Cioè, cosa ci poteva essere? Sole, cuore, amore, giustamente, tutte le cose che fanno rima. Un abbraccio a Dario da Arezzo, un saluto a Renato da Lecce, che mi fate tutti quanti degli auguri, così, dei saluti più che degli auguri, ovviamente perché non è il mio compleanno, comunque dei saluti molto affettuosi. Saluto Anto da Cassano Adda, dice ti ascolto da questo stereo giurassico e mi manda prova fotografica del fatto, cioè, giornata bella umida da questa parte. Un abbraccio ad Antonio che si sta per godere un paio di giorni, come farete anche molti di voi immagino, chiudendo il suo esercizio e standosene tranquillo così, proprio per Ferragosto e anche il giorno dopo. Tra l'altro quest'anno Ferragosto cade di sabato, no? C'è il famoso 15 e 16 che saranno sabato e domenica prossima. E adesso un artista di casa nostra che insomma è tornato in tournée, noi siamo contenti, gli facciamo un applauso ideale, insomma non se l'è passata molto bene fisicamente nei tempi recenti, però insomma è ritornato un po' con la mostra Rio a Rio tra il 25 e il 26 in quel di Bologna curata da Luca Beatrice, visto che Luca Carboni, di lui stiamo parlando, è anche un visual artist, ma poi adesso è in concerto per vederlo ancora 18 agosto a Forte dei Marmi, 22 agosto a Lecce, 30 agosto a Trento. Una scaletta che ovviamente ricalca i suoi maggiori successi, ma anche i successi di qualche d'un altro.

0: chi se lo dimentica, quell'album leggendario dell'85 dei Dire Straits, dove c'è dentro anche Walk of Life, Brothers in Arms, stiamo parlando di quello. E proprio in questi giorni abbiamo fatto gli auguri per il 77° compleanno a Mr. Mark Knopfler. Lo abbiamo fatto ovviamente qua su Radio Capital.
1: Alla voce Bono.
2: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
2: Ai fiati Crusaders.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, Baccarat ci piace, interpretato da chiunque, si può dire, insomma. Comunque, grandi artisti si sono messi alle prese con il repertorio di Baccarat e David. Questa era What the World Needs Now Is Love, Jackie D. Shannon, questa la sua interpretazione del 1965. Riascoltata alle 17.33 in questo pomeriggio di giovedì 13 agosto, siamo vicinissimi, dire 13 agosto è un brivido perché è un passo, dopodomani è la giornata dell'Assunta, quindi di Ferragosto. Buona partenza se siete in partenza, questo è un fine settimana cruciale appunto per le ferie di agosto, se le fate ovviamente, se non le fate, come non detto, ci sono molte andate e molti ritorni. E allora continuiamo a provvedere la vostra colonna sonora, caso mai foste in viaggio, adesso con i Subsonica. Subsonica che hanno pubblicato in questo nuovo disco, in questo nuovo anno, in questo 2026, un album nuovo che si intitola Terre Rare, e così si intitola anche il tour, Terre Rare 96-26, perché sottolineano il fatto, questo è il trentennale che hanno anche festeggiato alle officine OGR di Torino, questo qualche tempo fa, in marzo, e poi si sono lanciate nel tour estivo, sono nel tour estivo già da praticamente dallo Sherwood Festival di Padova, stiamo parlando del 26 giugno del 2026. E allora una canzone da Terre Rare per i Subsonica si intitola Il Tempo in Me.

Tournée Subsonica 13 agosto Melpignano, Lecce, 16 agosto al Festival Dromos di Cabra Soristano, 22 agosto saranno a Villa Torlonia, San Mauro, Pascoli, Forlì, Cesen. E attenzione, c'è anche la data di domani sera del 14 agosto che possiamo ricordare, al Locus Festival alla masseria Ferragnano, Loco Rotondo. In più possiamo dire che la data che purtroppo non è stata eseguita, quella del 29 giugno a causa maltempo a Bologna, i biglietti, se ce li avete, ma probabilmente se ce li avete già lo sapete, saranno comunque validi per quella del 4 settembre all'Iren Green Park di Reggio Emilia. Si tratta di fare qualche chilometro per andarvi a godere i fantastici Subsonica.

Se ho domandato a Billy Myers sulla fine di questo hit planetario del 1998, in realtà nel 1997 usciva il suo primo disco dal titolo Growing Pains, poi ce ne fu un secondo di album Vertigo nell'anno 2000 e un terzo ed ultimo nel 2013, pensate, a distanza di 13 anni dal secondo, Tea and Sympathy. Questo per dire che, insomma, noi spesso ci ricordiamo gli artisti come delle One Hit Wonder, loro in realtà però ci hanno messo tutto a fare anche degli altri hit. C'è un secondo hit dal primo disco, si intitolava Tell Me, anche quello è suonato anche discretamente in radio qua da noi. Però adesso vi dico questa cosa subito prima di suonare un'altra cantante che magari possiamo considerare, molti considerano una One Hit Wonder, questa messicana più giovane di Billy Myers, classe 1984, si chiama Natalia Lafourcade. Lei è nata in Messico, figlia d'arte, diciamo così, suo padre era un musicista. E nel 2015 Spotify ha fatto una classifica dei brani virali, ovviamente, e in tutto il mondo questa canzone, vi faccio ascoltare, è arrivata alla 50ª posizione. Ovviamente se andiamo a guardare la classifica messicana siamo addirittura al numero uno dei brani più virali, di quelli più streamati in assoluto. Mi piaceva molto. Natalia Lafourcade nel pomeriggio di Radio.

0: Negramaro dal 2005. Solo 3 minuti.
1: Un minuto resta un minuto per poterti dire.
0: E questa sera saranno in concerto al Carrara Fiere di Marina di Carrara. Noi siamo arrivati alle news.
2: Questa è Radio Capital.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: E quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Il difensore di Walter Lavitola presenterà appello al riesame contro la decisione del GIP di Roma che non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari. Lavitola, in carcere a Rebibbia da lunedì, ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti alla casa del giornalista Silfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Tragedia a San Vito Lo Capo, nella Trapanese, muoiono un operaio comunale e un operatore sanitario che lo stava soccorrendo.

0: Roberto Ciuti.
1: Davide Anselmo, 45 anni, era in servizio nel depuratore comunale della località balneare. Stava effettuando un'ispezione quando si è sentito male, avvelenato dalle esalazioni. All'arrivo dei soccorsi intervengono prima i vigili del fuoco che lo portano via dalla struttura, poi gli operatori del 118. Il più attivo è Francesco Bulgarella, 64 anni. Gli pratica un massaggio cardiaco, ma i due si trovano a pochi metri.

0: a loro volta di rianimarli, ma senza successo. Da stabilire se l'operatore sanitario sia morto anch'egli per le esalazioni oppure per un malore dovuto al caldo.
1: Un vasto incendio di sterpaglie e di legname divampato alle 16 di questo pomeriggio nella zona di Piana del Sole tra Roma e Fiumicino ha coinvolto l'area della nuova fiera di Roma. Ci sono dei rallentamenti e anche delle cancellazioni per quanto riguarda la circolazione ferroviaria verso l'aeroporto di Fiumicino. Dimessa l'ultima paziente ricoverata a Milano per la strage di Caramontanà, dopo 224 giorni di cure, anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato il centro ustioni della Niguarda. A luglio il record della domanda di elettricità in Italia, 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Colpa ovviamente delle temperature eccezionalmente elevate che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Alle 19 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore, sia sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: New Yorker. Bene, sono contento che sia molto gradita questa canzone qua, in particolare la dedichiamo a Marta, che adora New York City in maniera particolare, però questa canzone ti ci riporta un po' idealmente, soprattutto se conosci la città. Poi addirittura si è avuto la fortuna di esserci stato tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con questo pezzo. Hai proprio la fotografia di quella città che era un po' particolare, un po' più, era un po' sporchina, diciamo così, no? Quella che tra virgolette potremmo chiamare la cura Giuliani, che insomma. Però insomma c'erano ancora dei posti un po' così dove non potevi proprio mettere piede, la famosa 42esima strada, la strada Sidi, quella dei porno shop, di tutte quelle situazioni assurde, no? Ti dicevano ma non andare lì, non mettere piede di là. Adesso è tutta diventata più o meno molto frequentabile, abbastanza gentrificata e impossibile da vivere con uno stipendio normale, diciamo, se proprio vogliamo entrare nella fattispecie. Non so se Anna Castiglia sia una frequentatrice di New York. Bertha sì, Bertha però l'abbiamo suonata ieri, la nostra fiorentina newyorkese. Oggi suoniamo Anna Castiglia, invece, questa amica sicola che a me piace tantissimo. L'album si intitola La paura in tasca, suo album del 2026. Questa è Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ve l'ho già detto che mi piace molto Anna Castiglia? Eh beh, niente male. 2026. Allora attenzione, perché il singolo che avete ascoltato, Miro di Anna Castiglia, sarà sull'album che arriverà il 25 settembre del 2026. Quindi deve ancora uscire l'album 2026 di Anna Castiglia, ma ci sono già diverse date che, se volete, vi permettono di vederla dal vivo. Ad esempio 14 settembre Novegro, Tregarezzo, 5 novembre sarà a Torino Anna Castiglia e il 13 novembre a Roma,

questa canzone dall'album d'esordio di Alanis Morissette, Jagged Little Pill. Siamo indietro fino al 1995 in questo caso, molto più indietro prima con l'album Hotter Than July, rappresentata da Master Blaster e Jammin' Stevie Wonder, era il 1980. E intanto Alanis Morissette, leggo che farà una piccola residenza, in realtà sono quattro date, allo YouTube Theater di Inglewood, California, con uno spettacolo che si intitola Butterfly with a Machete, cioè una farfallina col macete. Quindi attenzione, perché da una parte sono una farfallina, però sono armata di macete, quindi una sorta di spettacolo intimo, così viene definito, multimediale in qualche modo, è un incrocio praticamente tra uno stage play, tra una commedia e un concerto, una piccola residenza per l'appunto. Questo succederà però nel mese di novembre. Queste sono le ultimissime di Alanis Morissette, che negli anni comunque ha ripubblicato le versioni estese con tutti gli outtakes dei suoi album di maggior successo. E adesso ci trasferiamo invece nell'Inghilterra dei primi anni del nuovo millennio. Questi sono gli Snow Patrol con una canzone che si intitola Chasing.

0: dei Metallica. È il famoso pezzone del 1991, Nothing Else Matters. A rappresentarlo, riascoltato in questo pomeriggio, sono le 18:29 su Radio Capital, giovedì 13 agosto.
1: Alla voce Antonella Ruggero.
2: Al piano Herbie Hancock.
3: Al basso, Tina Weymouth.
1: Ai cori, The Ronettes.
4: Ai synth, Giorgio Moroder.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto.

0: Scopri Grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Rock 1970. Questa è la formazione dei Free con il loro maggiore hit, e devo dire che insomma tra Snow Patrol con Chasing Cars, messi prima della pubblicità, poi a seguire Metallica dal 91 dal loro Black Album con Nothing Else Matters, abbiamo aperto una sorta di siparetto rock and roll niente male, giusto a metà del nostro appuntamento di oggi, visto che sottoscritto vi farò compagnia ancora fino alle ore 20. Un saluto a questa amica di Milano che ha mandato un audio mentre andavano in Metallica, diceva: nel silenzio surreale della città di Milano loro a palla ci stanno da Dio, in Metallica. Come sono le città dalle vostre parti? Cioè, ascoltate la città, si sono svuotate? Io devo dire che uso i mezzi pubblici, anche oggi venendo qui a Roma al lavoro utilizzando il mezzo pubblico, beh insomma la gente c'è, ragazzi, in giro, non mi sembra esattamente vuota, sono molte meno auto in giro, però sui mezzi pubblici, poi a parte che vabbè, insomma in una città come Roma il grande lo fanno i turisti, che io ammiro per la stoicità che hanno veramente proprio. Cioè, voglio andare a Roma ad agosto, ma beati voi ragazzi, se potessi scegliere ad agosto andrei ovunque tranne che in una grande città tipo Roma, dove ci sono peraltro queste temperature. Forse una grande città della Siberia, magari, nei posti dove ci sono temperature più basse. 18:38, vabbè, stiamo friggendo molta aria. Adesso arriva Jack Savoretti, vi faccio riascoltare dal 2021. L'artista che come penultimo album ha pubblicato Miss Italia, vi ricordate? 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa circa, un album tutto in lingua italiana. Poi, recentemente, in primavera, la scorsa primavera, 2 concerti alla Royal Albert Hall per festeggiare i suoi 20 anni di attività. Bravissimo. 3 figli all'attivo, dice: quando sono sul palco e vedo la più piccolina che ha 5 anni in platea, non capisco letteralmente più niente.

Jack Savoretti, Too Much History. Qui eravamo nel 2021, il suo nuovo disco uscito di recente ha debuttato al numero 2 della classifica inglese. Sì, perché c'era Olivia Dean che ormai fa l'asso pigliatutto delle classifiche pop e ovviamente gli ha fregato il primo posto. Comunque per un paio di settimane è stato alto in quella classifica. Ed ora De Gregori per proseguire la nostra ormai inizio serata di questo giovedì 13 agosto su Capital, lui che in ottobre riparte dai teatri con il suo spettacolo Nevergreen, Titanic.

0: Saluto Viviana che fa la nostra corrispondente in questa occasione al 342-342-2190, il WhatsApp di Capital da Milano. Città deserta, ragazzi, negozi chiusi, caldo terribile, purtroppo quest'anno niente vacanze, però leggo molto. Bene, mi fa piacere perché è una bella attività quella di leggere, magari a casa con l'aria condizionata. Un saluto voglio mandare anche ad Ennio. Ennio che si ricorda e mi ricorda con un audio qui al 342-342-2190 di un paio di anni fa, una sua vacanza a Roma, un salto che ci ha fatto proprio in agosto. Dice: ma io in realtà sono stato bellissimo nella città eterna d'agosto, andavo in giro con una bottiglietta d'acqua, la riempivo ai nasoni, me la buttavo ogni tanto sulla testa e andavo in giro. Tra l'altro c'era anche poca gente in giro, vabbè. Comunque i turisti sono sempre di più, in giro c'è sempre più gente a giro. E che dobbiamo fare, ragazzi? Mettiamo sulla musica, che almeno è rinfrescante. Questo è Ed Sheeran ed è il penultimo per quest'ora su Radio Capital. Sono le 18:51. Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: sempre bello questo pezzo di Placebo.
1: Eravamo nel 2003, Graham Molko, Placebo Special Needs, e ci ha portati a un altro appuntamento con le Capital News, all'edizione delle ore 19.
2: Questa è Radio Capital.

0: Veneto. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. In apertura lo sport, perché poco fa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli europei di nuoto di Parigi e dopo il record del mondo di ieri in semifinale l'azzurra ha centrato un nuovo primato mondiale fermando il cronometro sul tempo di 26:56. Restano sotto assedio le due famiglie di palestinesi della Cisgiordania minacciate da 5 giorni dai coloni israeliani che si sono piazzati nel loro cortile. L'esercito ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti delle due famiglie. L'ambasciatore americano ha definito l'aggressione dei coloni un atto terroristico. È un minorenne ad aver ucciso Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Trani. Silvia Mobili.
2: Ha 17 anni e si è presentato in caserma con il suo avvocato. Il giovane ha ammesso di aver aggredito e colpito con un coltello la vittima che conosceva e con cui aveva avuto delle precedenti liti per via di una ragazza. Ma ha aggiunto che non voleva ucciderlo. Ha spiegato che si è trattato di legittima difesa, nessuna rissa tra gruppi rivali, quindi. Stava mangiando un panino con gli amici, ha raccontato, quando è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di 5 o 6 persone.

0: Uno aveva con sé un'arma da fuoco. L'avvocato ha fatto presente che lo stesso 17enne ha riportato diverse ferite durante l'aggressione. Al momento nei suoi confronti non c'è alcuna misura cautelare.
1: Un incendio, poi l'esplosione, è saltato in aria allo stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro e combustibili solidi per vettori aerospaziali. E un incendio ha portato

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue.
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
0: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

ho ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

fa la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

dell'extraterrestre di Finardi, che è veramente un genio, una sorta di extraterrestre della musica. Nel 1978 ci regalava questo pezzo qui, anche lui in tournée, diciamo il 24 luglio, in particolare a Corinaldo, era lì per il Festival Jazz, siamo sull'Adriatico ovviamente, esibizione acustica poi di inizio agosto. E lui continua proprio a difendere questa artigianalità della musica dal vivo, contro l'avanzata dell'algoritmo. È uno che più di una volta si è espresso su questo argomento qui e ha ragione. Bene, giusto, fai bene a farlo, Eugenio. Gran amico peraltro di Radio Capital, nostro super ospite in un'occasione leggendaria, speriamo che vi ricordiate. Non entro nel perito però, sono 8 minuti dopo le 19, questa è la terza ora con me, Gigi Arema, di questo giovedì 13 agosto, c'è Andrea Mazza in regia, in redazione, c'è la nostra amica Anna Filiaggi che ha trovato un po' di notiziole per voi oggi. E siccome c'è anche la notizia che entro quest'anno gli U2, parola di Bonovox, dovrebbero pubblicare un nuovo disco, perché non ascoltarci intanto il singolo che lo anticipa? Non c'è neanche un titolo ufficiale ancora per il nuovo album, però abbiamo un singolo per proporvi nello spazio novità. Streets

Street of Dreams, uno spazio novità di Radio Capital nella serata di giovedì 13 agosto. Chissà che non sarà proprio il 25 settembre questa fantomatica data, quella dell'anniversario della nascita della formazione degli U2. Chissà che non sarà proprio quella data lì, quella in cui vedrà la luce il nuovo disco. Intanto sicuramente pubblicheranno un altro singolo prima dell'album.

è che quando uscì non fu proprio un successo immediato. La leggenda vuole questa Run Baby Run di Sheryl Crow nel 93. Era nel leggendario album Tuesday Night Music Club, che lui e lei poi ha anche celebrato dal vivo con la sua band. Continua a farlo, riproponendo live le canzoni da quel disco che tanta fortuna le portò, quel disco di 33 anni fa ormai. Cioè, ci vuole prima il successo di All I Wanna Do, che divenne un hit grazie ai passaggi radiofonici, e poi una ripubblicazione del singolo Run Baby Run, che è diventato quel hit che noi oggi abbiamo conosciuto, conosciamo e abbiamo anche appena riproposto, e quindi è celebrato in qualche modo in questa serata su Radio Capital. A proposito di artisti che comunque non è che ce l'hanno fatta proprio al primo colpo, ma si fa per dire, perché mi viene in mente Zucchero, e delle sue presenze a Sanremo, che iniziano da ben prima dell'85, di Donne, che si piazzò al 21esimo posto, quindi penultima in quella classifica. Si partiva già dall'82 e dall'83, quando era già stato presente, anche lì con dei piazzamenti da classifica non proprio pazzeschi. E poi nell'86 ci è ritornato con Canzone Triste, track 21esimo posto, anche lì penultimo. E allora a sto punto Zucchero se l'è tolti due sassolini dalle scarpe, e lo scorso 10 agosto ad Alassio, sul palco, insomma, un po' sparato a zero, diciamo, soprattutto sulla direzione artistica di De Martino,

dicendo vabbè, avrà delle doti nascoste, riferendo praticamente i suoi dubbi, le sue perplessità sulle capacità come direttore artistico. Ma d'altra parte, se sei investito in presentare il Festival di Sanremo, Traxi è automaticamente il direttore della musica, sostanzialmente il direttore artistico, quindi scegli, poi magari sarà aiutato da qualcun altro. Non solo si è espresso così sul festival, ma anche sull'Euro Festival, ha detto ma è una cosa di plastica, cantano tutti col playback, come si fa? E poi alla fine, bam, tutte e due, Sanremo ed Eurovision, insieme contano zero. Hai capito? Chissà se un giorno lo vedremo direttore artistico del Festival di Sanremo, il nostro Zucchero. Intanto lo sentiamo cantare Ahum!

0: anche Alison Moyet in tournée. Udite, udite con chi? Con The Human League, perché ormai queste vecchie glorie anni 80, scusate il vecchie, ma mi ci metto dentro anch'io in qualche modo, che sono molto retro e molto vintage come disc jockey su Radio Capital, fanno così, cioè si mettono insieme, fanno team e poi vanno a fare praticamente concerti in giro per l'Europa, se non addirittura per tutto il mondo. 19:30, questa è Radio Capital.
1: Alla batteria

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark. Alla chitarra, James Taylor. You've got a friend. Radio Capital. Che formazione fantastica. You've got a friend. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese.

0: per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

voce di Mama Cass Elliot. 1968, appunto, quando registrò questa canzone, purtroppo Mama Cass l'abbiamo persa nel 1974, era a Londra, un attacco di cuore, purtroppo l'ha portata via giovanissima in una camera d'albergo dove alloggiava. E quest'estate, anche nel circuito, diciamo, teatrale americano, anche in alcuni festival indipendenti, durante questo mese di agosto c'è uno spettacolo itinerante, The Mamas and Papas Experience si chiama, e c'è anche il debutto di un musical che si intitola New World Coming, Conversation with Cass Elliot, che è proprio un musical inventato e costruito sulla figura di Mama Cass. Particolare, iconica, una voce veramente incredibile. 19:37, come questa altra voce incredibile.

dire che abbiamo scoperto all'Eurovisione 2022. Vedi che parlavamo malissimo tramite con la definizione, diciamo, che ne ha dato di, diciamo, spettacolo di plastica in una recente intervista a Zucchero. Parlavamo dell'Eurovision e proprio adesso vi faccio ascoltare un artista che abbiamo scoperto nell'edizione torinese, quando a Torino si tenne appunto l'Eurovision nel 2022. Lei è un'artista armena e si chiama Rosaline, e questa canzone si intitola Snap.

Rosalyn, ne esiste anche una versione in italiano voluta da Alfa, una collaborazione Alfa insieme a Rosalyn, per l'appunto questa cantante armena che dicevamo abbiamo conosciuto nel 2022 all'edizione torinese dell'Euro Festival, dell'Eurovision Festival. E allora cambiamo argomento e cambiamo artista. Allora, sapete che i Rolling Stones il 10 luglio hanno presentato a Londra con una bella cerimonia il loro 25esimo attesissimo album in studio. Si intitola Lingue Straniere, Foreign Tongues. E tra i tanti collaboratori, vabbè, insomma, il leggendario ormai, anche se tuttora giovanissimo, produttore Andrew Watt, la scelta è caduta tra i vari musicisti anche su Steve Winwood, che ha prestato veramente questo suo tocco particolare all'organo Hammond all'interno del disco, ripeto, prodotto da Andrew Watt. 25esimo, pensate, album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, 10 luglio 2026 la data dell'uscita. E poi Steve Winwood è anche impegnatissimo negli ultimi ritocchi su un tour che partirà dagli Stati Uniti d'America, non so se ci saranno delle date anche qua in Italia, che lo vedrà sul palco insieme a John Fogerty. John Fogerty, dicesi, ex leader dei Creedence Clearwater Revival. Comunque toccherà la tournée dei più importanti anfiteatri tra Stati Uniti e anche alcune date in Europa.

bello questo pezzo di Dalla, 1993, Henna, come l'enne, questa tintura che veniva usata fin dall'antichità, qui però nel senso proprio, sai, della terra, di qualche cosa di vero, no? Anche in senso di guarigione. Guarigione da cosa? Beh, Dalla scrisse questo pezzo nel 93, uscì nel 93, con in mente i conflitti dell'epoca, ma ci sono conflitti anche oggi, è una canzone molto attuale, lui pensava qui nei Balcani, ma ancora oggi c'è molta tensione. Speriamo che l'amore ci salvi davvero, anche un po' naive la soluzione proposta da Lucio, ma d'altra parte forse è l'unica, chi può dirlo? Siamo a 10 minuti dall'ultima edizione del Capital News di oggi, quella delle 20. Subito dopo ci sarà il Capital Yacht Rock per 2 ore e ancora poi le 2 ore di dance trasversale ai decenni, super selezionate e messe insieme dal nostro DJ Andrea Prezioso in versione Summer, il Capital Summer Party. Cosa ci mettiamo in mezzo? Ci mettiamo ancora un paio di canzoni e la prima ci riporta indietro di qualche annetto, ma non troppi, eh? Qui siamo solo nel 2012. Sono i Lumineers su Radio Capital. Ho! Hey!

0: Buenos Aires.
1: Ehi, ragazzi, una milonga per andare via stasera.
0: El puerto de Santa María del Buen Aire.
1: Sorpresa. Ve l'aspettavate, della verità. Gotham Project, un progetto nato, pensate, a Parigi nel 1999. Questo è il loro primo disco, pubblicato nel 2001. Si intitola La

0: Francia del tango.
1: E tra l'altro il loro nome Gotan è proprio diciamo l'anagramma, no, di tango.
0: Gotan Project a sorpresa per concludere il nostro appuntamento odierno qui su Radio Gabbia. Siamo dentro un po' di argentini, degli argentini e dei francesi, un progetto franco-argentino, ma nato sostanzialmente in quel di Parigi, che ha regalato un sacco di hit a delle sigle di programmi radiofonici, alla pubblicità, perché molti, diciamo, hanno utilizzato poi negli anni, a partire appunto dai primi del 2000, la loro musica per scopi differenti. Noi l'abbiamo usata, tra virgolette, anche se è brutto dire così, per concludere il nostro appuntamento di oggi. Io vi do appuntamento a domani per l'ultima della settimana con Gigi Arianna tra le 17 e le 20 su Capital. Grazie a voi per l'ascolto, per la vostra interazione col WhatsApp di Capital, il 342 342 2190. Ringrazio ovviamente Andrea Mazza, che è stato in regia, ed Anna Figliaggi, che è stata in redazione. Arrivano le news e subito dopo il Capital Yacht Walk.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. E apriamo con l'impresa di Sara Curtis. L'azzurra ha conquistato ai campionati europei di nuoto di Parigi l'oro nei 50 d'orso, primo titolo europeo della carriera, stabilendo anche il nuovo record mondiale 26,56. È il secondo primato del mondo consecutivo dopo quello ottenuto in semifinale. L'azzurra compirà 20 anni il 19 agosto. Eccola ai microfoni Rai subito dopo la gara.
5: Sono veramente contentissima. È stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
4: Walter Lavitola rimane in carcere. Il GIP ha respinto la richiesta ai domiciliari. Lavitola ha dichiarato di aver chiesto un'azione dimostrativa con 4-5 colpi di pistola contro il muro della casa della giornalista Sefrido Ranucci, non all'uso di un ordigno. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai PM nelle prossime settimane. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma che la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna resterà in vigore almeno fino al 15 agosto, in attesa di verificare l'assenza di rischi per la sicurezza. Madrid ha già controllato oltre 3.100 passeggeri provenienti dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno condannato duramente l'assedio di coloni israeliani contro abitazioni palestinesi in Cisgiordania, definendolo un atto di terrorismo. E l'Ucraina ha trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Mosca ancora non ha risposto all'iniziativa di Kiev. La proposta è arrivata contemporaneamente alle notizie secondo cui Washington sta cercando di convincere l'Ucraina

a ridurre gli attacchi contro i porti russi. A San Vito Lo Capo, nella Trapanese, un operaio è morto dopo aver respirato esalazioni provenienti dal depuratore. Durante i soccorsi è morto anche un operatore del 118 colpito da un malore.

0: situazione più grave degli ultimi 20 anni. L'aeroporto di Catania resta operativo a singhiozzo, i voli sono sospesi fino a domani alle 8. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Un viaggio tra sonorità raffinate, groove vellutati e arrangiamenti impeccabili. Hai ascoltato Do It Again degli Steely Dan. Ora Escape the Pina Colada Song di Rupert Holmes, che arrivò al numero uno tra il 1979 e il 1980. E poi The Light Is On di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era The Things We Do For Love dei 10cc. Proseguiamo con la selezione a cura di Gianluca Costella. Adesso Jojo di Boz Scaggs e poi Living of the Love di Eric Tag, tra le voci più rappresentative del genere.

0: Su Radio Capital Yacht Rock, questa era Summer Breeze di Seals and Crofts.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Radio Capital, Yacht Rock.

Questa è Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Kiss on My List di Hall and Oates. Ora Blackwater dei Doobie Brothers, morbido e fluido nel suo groove. E poi Coming Around Again di Carly Simon.

era Call Me di Bill Wulfer su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Adesso, One of These Nights degli Eagles, tra le loro tracce più eleganti. E poi, Back on the Road di Joe Egan.

0: Hai ascoltato Enough dei Simply Red su Radio Capital Yacht Rock.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app. Radio Capital Yacht Rock.

Sunset on LA di Gino Vannelli su Radio Capital Yacht Rock, una vera cartolina sonora. Tra poco, Heart to Heart di Kenny Loggins. Ma subito, Hang on in there, baby di Johnny Bristol.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Sister Goldenhair, Deli America. Adesso Celebrate dei Lake. E poi un brano che ebbe successo anni dopo la prima pubblicazione, Hello It's Me, di Todd Rundgren.

su Radio Capital Yacht Rock. Questi erano i Toto con Waiting for Your Love. Qualche istante di pubblicità e torniamo insieme.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Capital Yacht Rock.

Sempre su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Something Coming Out di Barry Manilow. Tra poco Sara dei Fleetwood Mac, tra le pagine più intime del gruppo, ma subito So Far Away di Carole King.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era My Life di Billy Joel. Proseguiamo con Spooky dell'Atlanta Rhythm Section e poi More Than I Can Say di Leo Sayer.

0: Hai ascoltato Roof Garden di Al Jarreau su Radio Capital Yacht Rock. Pura eleganza. Da qui è tutto. Appuntamento alla prossima puntata. Sempre con il meglio dello Yacht Rock.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
0: Capital Summer Party. Capital

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
2: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
2: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.

0: nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
1: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
1: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.

0: Capital Summer Party.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Torni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold,
8: Capital Gold,
9: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.